0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
1: A me ci hanno scelto le stelle.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Apro gli occhi.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: mani del gigante.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
2: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
3: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
2: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
3: Un tema diverso e zero noia.
2: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
3: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
2: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Ascoli.

0: martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro oppure vengono

Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Ascoli e da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La costa in fibrillazione, nodo Baywatch, la schiarita con la stagione balneare short. Dal 30 maggio al 7 settembre servizio di salvamento solo per le attività di spiaggia. Ieri il vertice in regione con il vicepresidente Rossi per fare il punto della situazione. Marciapiedi più larghi ad Ascoli e aree sparti traffico, lo stop all'alta velocità. L'Arengo dice più sicurezza agli incroci e nei pressi di attraversamenti pedonali. Al vaglio strade scolastiche con segnaletica ben visibile e chiusure a tempo. Si pensa di istituire nuove zone 30 in altre vie cittadine. Tra le soluzioni previste anche l'installazione degli speed display. Sulla sosta intanto scompaiono gli stalli blu, la Saba usa il pennello, l'obiettivo è evitare il sorgere di controversie in caso di contravvenzioni. Si comincia il 25 maggio partendo dalle vie più trafficate di Ascoli. La sentenza nascondeva cocaina nei pandori, un ascolano condannato a 4 anni. Il blitz dei carabinieri il 23 dicembre nei pressi della stazione. In casa aveva anche hashish. Arriva il bonus a chi apre un'attività no food nei quartieri, una tantum di 5.000 euro che sarà a fondo perduto. La scadenza è fine 2026. La natura, Monte Monaco e il lago di Pilato in salute, due bacini pronti a unirsi. Da foto e testimonianze segnali incoraggianti, l'evento non si verificava dal 2018. Nelle acque del lago c'è un piccolo crostaceo unico al mondo, il chirocefalo del Marchesoni, che è noto per la straordinaria capacità di resistere agli stress climatici. Le sue uova infatti possono sopravvivere anche al completo asciugamento del lago, schiudendosi solo quando le condizioni ambientali tornano favorevoli. L'incognita del mercato, malumori ambulanti, no a Porta Maggiore, siamo in difficoltà, dicono gli operatori che contestano la sede provvisoria del sabato in Viale Kennedy. Siamo fuori mano e penalizzati, dicono, abbiamo chiesto al comune uno spostamento più centrale, indicando Corso Trento e Trieste come possibile alternativa. Lavori fermi sulla Salaria, se non ripartono subito faremo azioni eclatanti. Così il sindaco Michele Franchi di Arquata, esasperato dopo lo stallo causato dai dissidi tra ANAS e ditta appaltatrice. Chiediamo chiarezza, dice il primo cittadino. Ci auguriamo che da una parte tutti gli attori in campo arrivino a scadenze certe. In questo momento servono certezze. L'hub del Travertino, nasce un polo creativo e turistico ad Acquasanta, le risorse del nostro territorio. L'ex scuola di Centrale diventa il cuore del centro che punta a trasformare la pietra simbolo del Piceno in motore di sviluppo, una visione strategica per tutto il territorio. Il clamoroso 63-0 vicini alla Forcese, ma non toglietemi 17 gol fatti in partita. Parla l'attaccante del Carassai Cristian Alessandrini, che grazie a quei centri chiude capocannoniere. Ci siamo trovati davanti ad una scelta difficile, racconta, continuare a segnare oppure fermarci. I loro giocatori ci incitavano a proseguire, ma era davvero imbarazzante. È stata una gara davvero surreale, racconta. San Benedetto, sospesi i lavori nell'area San Paolo. parchi, il 21 giugno c'è il concerto di Ricky Martin. Il provvedimento preso dopo il sopralluogo della polizia locale sulla manutenzione straordinaria. Verso il voto in Riviera le idee degli aspiranti sindaci sulla crisi del commercio, dalla riconversione degli alberghi al marketing turistico, le possibili soluzioni. Durante il forum elettorale si è parlato anche del caro affitti dei locali per quanto riguarda il commercio in centro. Il nuovo asilo nido apre a settembre a Cupra Marittima, accoglierà 32 bambini da 0 a 2 anni. La struttura si svilupperà su quasi 400 metri quadrati. All'esterno prevista anche un'area ludica. Gli spettacoli con il Memorial Troiani, un altro show ad Ascoli, da risa ad un ospite a sorpresa, un pieno di big per la causa AIL. Il 16 giugno appuntamento in Piazza del Popolo con Levante, Ercomi e Saturnino. Il direttore artistico Dardas ha assicurato la serata durerà circa 2 ore e mezzo, ma sono certo che potrà entusiasmare tutti i presenti. Il calcio, partiamo dall'Ascoli che è pronto con il pronostico che è suo, 2 risultati per avanzare. Il pareggio di Potenza consente ai bianconeri di poter beneficiare anche del pareggio nel ritorno. E poi la grande spinta della gente, noi superiori possiamo dimostrarlo. Ottimismo in città per il passaggio del turno, bisogna essere fiduciosi, abbiamo tutto per passare. Sugli avversari, scene da fair play vissute al Viviani, compresi tanti complimenti da parte lucana per quanto fatto in campo e fuori. E poi le spine del VAR con le revisioni e le proteste, 4 turni a Menna. L'arbitro Diop non doveva essere richiamato per il secondo giallo a Riggio. Il fatto è che il regolamento che prevede il richiamo dopo il doppio giallo entrerà di fatto in vigore dal 1 luglio per il prossimo campionato e dal 1 giugno per il mondiale. Quindi se l'arbitro è stato richiamato al VAR è stato un errore. Probabilmente è stato richiamato per tramutare il doppio giallo in rosso diretto. Invece il direttore di gara ha tolto addirittura il doppio giallo e continuano dunque anche gli interrogativi soprattutto tra i tifosi. Ancora in Serie C, Touré, sirene da Serie B, la Samb ci riflette. Sul centrocampista rossoblu tanti gli estimatori da categorie superiori. Il patron Massi valuta la cessione eccellente dopo Leonardo e Keriota. Per il suo rendimento è baluardo inamovibile anche nella stagione di mister Boscaglia. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Ad un passo dalla ripresa della guerra contro l'Iran, ieri Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco su richiesta degli alleati del Golfo perché, dice, sono in corso colloqui seri. Putin oggi è a Pechino dal presidente Xi. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno. Infine Mosca annuncia 3 giorni di esercitazioni militari nucleari. Assalto al centro islamico a San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Rashid, tra le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche 2 aggressori di 17 e 19 anni nella loro auto, messaggi anti-islamici, una tanica con i simboli delle SS. Verrà interrogato oggi per la convalida del fermo Kudri, il giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di una perizia psichiatrica. A Siena, dove la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico, apologia del movimento fascista e nazista. La Farnesina ha chiesto il rilascio dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina israeliana nel blitz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly è tra gli attivisti che sono stati bloccati ieri in acque internazionali. Inizia stamane la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta delle Maldive, i cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, Muriel Oddeino e Federico Gualtieri sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. È tutto per questa edizione. Torniamo insieme alle 10.

0: martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Ascoli e da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La costa in fibrillazione, nodo Baywatch, la schiarita con la stagione balneare short. Dal 30 maggio al 7 settembre servizio di salvamento solo per le attività di spiaggia. Ieri il vertice in regione con il vicepresidente Rossi per fare il punto della situazione. Marciapiedi più larghi ad Ascoli e aree sparti traffico, lo stop all'alta velocità. L'Arengo dice più sicurezza agli incroci e nei pressi di attraversamenti pedonali. Al vaglio strade scolastiche con segnaletica ben visibile e chiusure a tempo. Si pensa di istituire nuove zone 30 in altre vie cittadine. Tra le soluzioni previste anche l'installazione degli speed display. Sulla sosta intanto scompaiono gli stalli blu, la Saba usa il pennello, l'obiettivo è evitare il sorgere di controversie in caso di contravvenzioni. Si comincia il 25 maggio partendo dalle vie più trafficate di Ascoli. La sentenza nascondeva cocaina nei Pandori, un ascolano condannato a 4 anni. Il blitz dei carabinieri il 23 dicembre nei pressi della stazione. In casa aveva anche hashish. Arriva il bonus a chi apre un'attività no food nei quartieri, una tantum di 5.000 euro che sarà a fondo perduto. La scadenza è fine 2026. La natura a Monte Monaco e il lago di Pilato è in salute, i due bacini pronti a unirsi. Da foto e testimonianze e segnali incoraggianti, l'evento non si verificava dal 2018. Nelle acque del lago c'è un piccolo crostaceo unico al mondo, il chirocefalo del Marchesoni, che è noto per la straordinaria capacità di resistere agli stress climatici. Le sue uova infatti possono sopravvivere anche al completo asciugamento del lago, schiudendosi solo quando le condizioni ambientali tornano favorevoli. L'incognita del mercato, malumori ambulanti, no a Porta Maggiore, siamo in difficoltà, dicono gli operatori che contestano la sede provvisoria del sabato in Viale Kennedy. Siamo fuori mano e penalizzati, dicono, abbiamo chiesto al comune uno spostamento più centrale, indicando Corso Trento e Trieste come possibile alternativa. Lavori fermi sulla Salaria, se non ripartono subito faremo azioni eclatanti. Così il sindaco Michele Franchi di Arquata, esasperato dopo lo stallo causato dai dissidi tra ANAS e ditta appaltatrice. Chiediamo chiarezza, dice il primo cittadino. Ci auguriamo che da una parte tutti gli attori in campo arrivino a scadenze certe. In questo momento servono certezze. L'hub del Travertino nasce un polo creativo e turistico ad Acquasanta, le risorse del nostro territorio. L'ex scuola di Centrale diventa il cuore del centro che punta a trasformare la pietra simbolo del Piceno in motore di sviluppo, una visione strategica per tutto il territorio. Il clamoroso 63-0 vicini alla Forcese, ma non toglietemi 17 gol fatti in partita. Parla l'attaccante del Carassai Cristian Alessandrini che grazie a quei centri chiude capocannoniere. Ci siamo trovati davanti ad una scelta difficile, racconta, continuare a segnare oppure fermarci. I loro giocatori ci incitavano a proseguire ma era davvero imbarazzante. È stata una gara davvero surreale, racconta. San Benedetto, sospesi i lavori nell'area San Paolo. Il 21 giugno c'è il concerto di Ricky Martin. Il provvedimento preso dopo il sopralluogo della polizia locale sulla manutenzione straordinaria. Verso il voto in Riviera le idee degli aspiranti sindaci sulla crisi del commercio, dalla riconversione degli alberghi al marketing turistico, le possibili soluzioni. Durante il forum elettorale si è parlato anche del caro affitti dei locali per quanto riguarda il commercio in centro. Il nuovo asilo nido apre a settembre a Cupra Marittima, accoglierà 32 bambini da 0 a 2 anni. La struttura si svilupperà su quasi 400 metri quadrati. All'esterno prevista anche un'area ludica. Gli spettacoli con il Memorial Troiani, un altro show ad Ascoli, da risa ad un ospite a sorpresa, un pieno di big per la causa AIL. Il 16 giugno appuntamento in Piazza del Popolo con Levante, Ercomi e Saturnino. Il direttore artistico Dardas ha assicurato la serata durerà circa 2 ore e mezzo, ma sono certo che potrà entusiasmare tutti i presenti. Il calcio, partiamo dall'Ascoli che è pronto con il pronostico che è suo, due risultati risultati per avanzare. Il pareggio di Potenza consente ai bianconeri di poter beneficiare anche del pareggio nel ritorno. E poi la grande spinta della gente, noi superiori possiamo dimostrarlo. Ottimismo in città per il passaggio del turno, bisogna essere fiduciosi, abbiamo tutto per passare. Sugli avversari, scene da fair play vissute al Viviani, compresi tanti complimenti da parte lucana per quanto fatto in campo e fuori. E poi le spine del VAR con le revisioni e le proteste, 4 turni a Menna. L'arbitro Diop non doveva essere richiamato per il secondo giallo a Riggio. Il fatto è che il regolamento che prevede il richiamo dopo il doppio giallo entrerà di fatto in vigore dal 1 luglio per il prossimo campionato e dal 1 giugno per il mondiale. Quindi se l'arbitro è stato richiamato al VAR è stato un errore, probabilmente è stato richiamato per tramutare il doppio giallo in rosso diretto. Invece il direttore di gara ha tolto addirittura il doppio giallo e continuano dunque anche gli interrogativi, soprattutto tra i tifosi. Ancora in Serie C, Touré, sirene da Serie B, la Samb ci riflette. Sul centrocampista rossoblu tanti gli estimatori da categorie superiori. Il patron Massi valuta la cessione eccellente dopo Leonardo e Keriota. Per il suo rendimento è baluardo inamovibile anche nella stagione di mister Boscaglia. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte.
1: Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Verrà interrogato oggi per la convalida del fermo il Coudry, il giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di perizia psichiatrica. L'accusa nei confronti del fermato è quella di strage. Ieri avrebbe chiesto una Bibbia e spuntano sue vecchie mail rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego in ospedale. Intanto restano ancora 4 feriti. È iniziata questa mattina la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta subacquea alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, ottime possibilità per un accordo, fa sapere il presidente statunitense. I mercati cauti in apertura in Europa dopo questo annuncio arrivato un po' a sorpresa nella giornata di ieri. Attualmente la borsa di Milano guadagna lo 0,33%. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture a Kharkiv e a Odessa. Da Kiev intensificazione del lancio di droni verso il confine. Putin in Cina per incontrare Xi, che il Financial Times dice avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Assalto al centro islamico di San Diego, 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, nella loro auto messaggi anti-islamici, una tanica con simboli delle SS. La Farnesina chiede il rilascio immediato dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina Militare nel Briz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly è tra gli attivisti che sono stati bloccati da Israele nell'abbordaggio avvenuto in acque internazionali. È tutto, torniamo per il flash delle 11:00.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, fa sapere il presidente statunitense. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture nell'oblast di Odessa e Kharkiv. Da Kiev intensificati i lanci di droni verso il confine. Putin in Cina incontra Xi, l'esercito russo inizia 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari. 12 persone arrestate, il bilancio dell'operazione dei carabinieri su tutto il territorio nazionale con accertamenti in Austria, Germania, Croazia, coordinato dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. L'organizzazione avrebbe dato vita ad una vera e propria filiera nera delle ceneri da pirogassificazione in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto inquinante in prodotti di eccellenza green. Il nuovo rapporto dell'associazione Antigone sulla detenzione sottolinea ancora una volta la piaga del sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone a fronte di una capienza regolamentare di oltre 51.000 posti. Il tasso reale di sovraffollamento ha così raggiunto il 139%. A Siena la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Nei capoluoghi delle 14 città metropolitane italiane, un minore su 10 vive in un'area di disagio socio-economico urbano, con tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto ad altre zone del paese, lo evidenzia uno studio di Save the Children. Elon Musk si è sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sosteneva che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Nuovo ben trovati dalla redazione, in studio con voi Verusca Cestarelli. La riviera di San Benedetto verso il voto, commercio e turismo sono in primo piano sull'agenda dei tre candidati. Mozzoni propone un marketing di livello, soprattutto lavorando con dei tour operator specializzati. Fede parla di San Benedetto come città che deve lavorare 365 giorni all'anno, puntando soprattutto sullo sport ed eventi culturali. Si parla di impiantistica, di miglioramento delle connessioni con l'aeroporto di Ancona e anche dell'A14. La D'Andrea ha sottolineato la necessità di una promozione mirata, oltre ad eventi sportivi da riportare in Riviera, che deve tornare ad essere la regina dello sport regionale. L'Abruzzo si adegua e scattano i parcheggi a pagamento anche a Tortoreto. Al via dal 1 giugno, sarà di fatto la prima località vibratiana a partire con l'obbligo di esporre il ticket. Le strisce blu saranno attive fino al 15 settembre. Hub del Travertino, la scuola dismessa diventa uno spazio di formazione ad Acquasanta Terme. Il progetto trasformerà l'edificio situato a Centrale in un luogo di valore storico e culturale. La storica pietra è un elemento artistico, oggetto di formazione e soprattutto traino di flussi turistici ed economici. La collaborazione con l'Unione Montana e anche il Consorzio Universitario Piceno in primo piano per realizzare questo hub del Travertino. Una scuola senza voti numerici è possibile. La sperimentazione parte dall'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini, che ha avviato un progetto che cambia di fatto il paradigma della valutazione. Meno numeri e più feedback formativi nel corso dell'anno, per rimettere al centro lo studente, eliminando inutili tensioni. Ne abbiamo parlato con la dirigente scolastica Alessia Cicconi.
3: Dove valutazione significa dare valore, valorizzare quello che l'alunno sa fare, i suoi punti di forza, perché alla fine l'obiettivo della scuola è il successo formativo dell'alunno, ma gli alunni sono tutti diversi. Le neuroscienze sono chiare, cioè esistono diversi tipi di intelligenza, e allora a volte a scuola, con il sistema di valutazione tradizionale, cioè quello che usano tutte, diciamo, nella generalità le scuole, perché è come se si fosse perpetuato negli anni, no? Perché è un sistema, quello che mette il voto numerico e fa la media dei voti, un sistema che un pochettino mette in una comfort zone la scuola, no? Perché uno dice: questi sono i voti e questo è il voto finale.
2: E questo era uno stralcio dell'intervento della dirigente dell'ISC dei Sibillini, Alessia Cicconi, che ascolteremo nell'ambito della puntata odierna di Realtà Locali, quando parleremo della valutazione dei voti numerici a scuola. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Memorial Troiani a Risa e Levante, super ospiti a Piazza del Popolo. È stata resa nota la data dell'evento. Il 16 giugno sul palco, insieme a Dardast, Ercomi, Saturnino e La Form. Il direttore artistico ha confermato la formula. Ci sarà poi un altro big a sorpresa. L'Ascoli di Tomei, concentrato sulla sfida di domani contro il Potenza. Alle 20 al Del Duca si disputa la gara di ritorno dei quarti di finale playoff contro il Potenza. Mario La Rocca.
4: C'è da preoccuparsi di questo Potenza? Beh, sicuramente non è da sottovalutare, parlano anche i numeri di questo playoff. Un Potenza che nel primo tempo del primo match a Campobasso rifila 3 gol ai molisani, quindi sicuramente una formazione in grado di far male nelle ripartenze, perché comunque nella gara d'andata, soprattutto nel primo tempo, hanno dimostrato di essere una squadra comunque fresca, comunque frizzante, comunque che è in grado di ripartire con più uomini. Quindi bisognerà fare attenzione, bisognerà ovviamente giocare da Ascoli, ritrovare le energie. Una cosa è certa, che l'Ascoli ritroverà il Del Duca, e questo già è un fattore campo importantissimo per questa volata finale. Questa sera non perdetevi Zona Mista su Radio Ascoli.
2: L'appuntamento con il calcio è dunque per stasera, come ricordava Mario La Rocca. Zona Mista vi aspetta alle 18:45 in diretta su Radio Ascoli. Io mi fermo qui, è tutto, grazie per averci seguito.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Get down.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora

0: senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. L'uomo ha confermato l'accusa di strage, ma non è stato contestato l'aggravante terroristico o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo ha riferito il suo legale al termine dell'udienza di convalida. Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive. Secondo quanto riportano i media locali, i corpi recuperati sarebbero quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Guerra e Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, fa sapere. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte: siamo pronti a un assalto su vasta scala se fallirà l'intesa. Intanto Teheran respinge le affermazioni del presidente statunitense secondo cui la capacità difensiva dell'Iran sarebbe stata distrutta. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture nell'oblast di Odessa e a Kharkiv. Da Kiev intensificati i lanci di droni verso il confine. Putin è in Cina per incontrare Xi Jinping, che il Financial Times fa sapere avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Intanto oggi l'esercito russo inizia 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. 12 persone arrestate, questo è il bilancio dell'operazione dei carabinieri su tutto il territorio nazionale, con accertamenti in Austria, Germania e Croazia, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. L'organizzazione avrebbe dato vita ad una vera e propria filiera nera delle ceneri di pirogassificazione, in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti in prodotti di eccellenza green. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 200 tonnellate di amianto abbandonato sui terreni agricoli in prossimità di aziende attive e dismesse. L'operazione ha interessato le province di Ravenna, Forlì e Rimini. Il nuovo rapporto dell'associazione Antigone sulla detenzione sottolinea ancora una volta la piaga del sovraffollamento. Il tasso reale ha così raggiunto quest'anno il 139%. È tutto, torniamo alle 13.
2: Questa è Radio Ascoli.

sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Una scuola senza voti è il sogno di ogni studente e di questo parliamo nell'appuntamento odierno di Realtà Locali. Bentrovati da Veruska Cestarelli. È possibile valutare senza voti e guardare in classe soltanto ai progressi? Ce lo siamo chiesto e abbiamo incontrato Alessia Cicconi, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini. Lei guida una sperimentazione che di fatto ha cambiato il paradigma della valutazione. Meno numeri e più crescita. Che cosa significa, dottoressa Cicconi?
2: I voti numerici, quindi 5, 6, 4, 10, 9, per la normativa sono richiesti nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado, quindi quelle che noi chiamiamo le scuole medie, le scuole superiori, solamente nei documenti di valutazione intermedia o valutazione finale, che sarebbero quelle che noi chiamiamo la pagella del primo quadrimestre e la pagella finale del secondo quadrimestre. L'autonomia scolastica può anche dividere l'anno scolastico in periodi diversi. Infatti ci sono delle scuole che fanno il bimestre e l'eptamestre, la maggior parte delle scuole fa due quadrimestri, qualche scuola fa tre trimestri, ma è possibile anche avere il periodo unico, cioè significa che l'unico momento in cui si produce un documento valutativo con i numeri, quindi con i voti numerici, è quello della fine dell'anno scolastico. Tutto questo è fattibile secondo la normativa. E chi è che decide se dividere l'anno scolastico in quadrimestre, trimestre o periodo unico? È il collegio dei docenti, che è l'organo tecnico per eccellenza della scuola.
1: I numeri quindi risultano essere obbligatori solo nel documento di valutazione finale, come da indicazioni ministeriali, come sta spiegando la dirigente Cicconi, e non in altri momenti dell'anno, quindi potremmo farne a meno.
2: Durante l'anno scolastico i docenti possono dare valutazioni, e vedete che io uso il termine valutazione proprio per far capire che il voto è una cosa, la valutazione è un'altra. Possono dare valutazioni esprimendole nei modi più, diciamo, diversi, che ovviamente dipendono anche dal tipo di prova o dal tipo, insomma, di attività che stanno valutando.
1: Voi come ISCA avete deciso di utilizzare un nuovo metodo di valutazione. Se ci spiega come viene applicato.
2: Nell'Istituto dei Sibillini abbiamo approvato il periodo unico, quindi abbiamo un unico momento, appunto lo scrutinio finale, in cui si devono mettere i voti numerici, e durante l'anno la valutazione in itinere, cioè la valutazione durante l'anno scolastico, è, come dovrebbe essere nella realtà, una valutazione formativa. La valutazione formativa significa che i docenti, quando possono intanto valutare qualsiasi espressione che arrivi dallo studente, possono valutare le domande che lo studente fa, cioè qualsiasi momento dell'attività didattica è valutativo, nel senso però dove valutazione significa dare valore, valorizzare quello che l'alunno sa fare, i suoi punti di forza. Perché alla fine l'obiettivo della scuola è il successo formativo dell'alunno, ma gli alunni sono tutti diversi, hanno degli stili di apprendimento diversi. Oramai le neuroscienze su questo, e le neuroscienze sono la base che dovrebbe guidare anche l'attività degli educatori e insomma di chi si occupa di didattica, le neuroscienze sono chiare, cioè esistono diversi tipi di intelligenza. E allora a volte a scuola, con il sistema di valutazione tradizionale, cioè quello che usano tutte, diciamo, nella generalità le scuole, perché è come se si fosse perpetuato negli anni, no? Perché è un sistema, quello che mette il voto numerico e fa la media dei voti, un sistema che un pochettino mette in una comfort zone la scuola, no? Perché uno dice questi sono i voti e questo è il voto finale. Invece è una sfida quella di dire no, noi il voto numerico alla fine dell'anno lo dobbiamo mettere perché è legge, ma durante l'anno noi ci concentriamo sull'evoluzione dell'alunno, su quello che riesce a fare, cercando anche di non inserire elementi di stress, perché anche lo stress è un qualcosa che inficia anche le performance degli alunni, qualunque esse siano, no? E ci sono tanti tipi di intelligenza, non esistono solo le due che solitamente sono quelle valutate a scuola e che chi le ha ha dei bei voti, diciamo, che sono l'intelligenza linguistica e quella logico-matematica, ma esistono tante intelligenze che purtroppo con una valutazione di tipo tradizionale basata solo sul voto numerico e sulla media dei voti rischiano di essere frustrate, che sono l'intelligenza cinestetica, cioè quella basata sul movimento, l'intelligenza musicale, l'intelligenza anche sociale, devono in qualche modo essere anche educate, no? Coltivate a scuola.
1: Come viene effettuata questa valutazione in itinere? Come si comportano i docenti dell'ISC che lei guida?
2: Possono, se vogliono, perché c'è la libertà, anche mettere su alcuni tipi di prove il voto numerico, ma la maggior parte delle prove che loro fanno, loro sempre danno il feedback di miglioramento, cioè sempre, non esiste una valutazione di qualsiasi tipo che non debba avere il feedback per il miglioramento dell'alunno.
1: Un sistema di valutazione che comporta un cambiamento da parte dell'insegnante, con un vero e proprio stravolgimento di quello che è l'approccio alla valutazione, con questo feedback di valutazione che appunto deve essere dato secondo la dirigente Cicconi. Che resistenze ha trovato nel corpo docente e che cosa le hanno detto quando lei ha proposto questo sistema?
2: Allora, è ovvio che i docenti, come in tutte le volte, come sempre, sono un piccolo mondo, un piccolo spaccato del mondo, no? Un collegio docenti, quindi ci sono docenti che hanno sposato appieno questa modalità e quindi non mettono più assolutamente voti numerici durante l'anno, quindi durante tutto il corso dell'anno non mettono più voti numerici, ma mettono dei giudizi con sempre il feedback per il miglioramento. Altri che diciamo dall'altra parte, proprio al polo opposto, ci sono alcuni che si sentono più ancora in qualche modo tranquilli nel mettere il voto numerico, ma abbiamo messo come obbligo che anche se si mette il voto numerico sempre deve esserci il feedback di miglioramento per quell'alunno.
1: Un nuovo modo dunque di fare scuola, lavorando sulla valutazione, cambia il rapporto con la famiglia, con anche una minor competizione, possiamo utilizzare questo termine, ma anche tra quelli che vengono chiamate classi parallele, nelle quali vengono fatte a volte delle prove, no? Quindi torna il ruolo centrale dell'apprendimento formativo, lo studente al centro, con una valutazione che privilegi i punti di forza e quelli di debolezza sui quali si può lavorare per migliorare. Come cambia dunque l'approccio degli studenti, dicevamo, qual è la risposta avuta anche dalle famiglie che spesso nei colloqui vengono rassicurati dalla sufficienza e vanno in allarme quando in realtà c'è un voto negativo?
2: La valutazione è esclusivamente qualcosa che deve servire allo studente, non è un qualcosa che deve servire né

0: quante informazioni ci dà una domanda che ci fa un alunno mentre noi stiamo spiegando qualcosa, quante informazioni ci dà su quell'alunno, un alunno che spiega ad un suo compagno di classe un argomento. E allora lì significa che io non stacco la valutazione dall'attività didattica come se fosse un momento individuale.
1: I voti numerici inoltre contribuiscono ad alimentare tensioni e stress sia tra gli studenti nella stessa classe, per cui c'è una competizione continua, e sia all'interno delle famiglie.
0: Il voto crea una sorta di ranking, no? Di classifica nella classe, che è il contrario di quello che appunto uno dovrebbe fare a scuola, no? Che dovrebbe invece non mettere in competizione gli alunni tra di loro, dovrebbe tenere conto di tutti i tempi di apprendimento che sono diversi. Noi siamo dei fan delle nuove generazioni. Io quindi, quando si parla di scuola e qualcuno comincia a dire perché ai miei tempi ci succedeva questo e un 4 non ha mai ammazzato nessuno e la scuola deve diventare... Allora, chi lavora a scuola, che conosce i ragazzi, sa che i ragazzi, dentro questi ragazzi c'è un tesoro in ognuno di loro, e questo tesoro va cercato. Quindi i docenti sono cercatori di tesori, e quindi con questo obiettivo noi portiamo avanti anche questo tipo di valutazione, che cerca di non demoralizzare nessuno, di non far disinnamorare nessuno della scuola e del sapere, perché sicuramente se c'è qualcosa, cioè il peccato mortale più grande che può fare un docente è di spegnere la fiammella della curiosità o di far disinnamorare dello studio un alunno.
1: Da non dimenticare che il ruolo dell'errore quando si apprende una disciplina è sicuramente fondamentale per capire da parte dello studente dove ha sbagliato e dove può andare a migliorare.
0: Un momento di crescita non deve essere mai stigmatizzato come un momento punitivo o un momento negativo. Quando un bambino impara ad andare in bicicletta e poi gli si tolgono le rotelle, sicuramente cadrà tante volte, ma quelle volte che cade sono le cadute che servono per rialzarsi, perché sta imparando ad andare in bicicletta. L'obiettivo finale è quello di imparare ad andare in bicicletta. Alla fine si dirà: il bambino sa andare in bicicletta? Sì. Il fatto che è caduto 10, 15 volte, 20 volte non è importante, erano momenti in cui lui stava apprendendo. Stessa cosa, l'errore che può essere, diciamo, la verifica che va male, quella risposta sbagliata, quel momento in cui non c'è stato il comportamento adeguato, sono dei momenti che devono essere presi come momenti di crescita e mai come un momento punitivo.
1: In questo senso, l'utilizzo della valutazione formativa in itinere riporta al centro dell'attività lo studente.
0: E utilizzare la valutazione formativa durante l'anno può essere uno di quei meccanismi che riporta appunto al centro lo studente, che riporta la valutazione ad essere quello che viene richiesto dalla normativa, cioè un momento in cui l'alunno capisce se stesso e capisce le sue potenzialità e capisce anche come autoregolarsi. E questo è una delle competenze più importanti che può avere un cittadino anche in futuro, quello di autovalutarsi.
1: E io la ringrazio per aver raccontato ai microfoni di Realtà Locali questo progetto che impatta notevolmente su quella che è la valutazione dei nostri studenti in classe. Grazie alla dottoressa Alessia Cicconi, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini, e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualcosa.

0: ma sono matta.
1: Radio Ascoli.
2: Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto o non cambia.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: E se mi cerco, pensa che cosa vorrei?

0: Team Blu 2000 News.
1: Chiesta dai PM la convalida dell'arresto del giovane che sabato ha investito i pedoni nel centro di Modena, confermata l'accusa di strage ma non l'aggravante di terrorismo. Recuperati stamane alle Maldive i corpi di due dei quattro subitaliani morti nella grotta a 60 metri di profondità, la Procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. Trump ha bloccato la ripresa della guerra in Iran su richiesta dei paesi del Golfo, attesi sviluppi, ma dice siamo pronti anche a colpire. Disagio giovanile nelle grandi città, il focus di Save the Children, una realtà che merita maggiore attenzione. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, i PM hanno chiesto la convalida dell'arresto del giovane che sabato ha investito i pedoni nel centro di Modena. Raffaella Frullone.
2: Non solo le mail all'università con minacce, insulti e invettive contro il cristianesimo, Salim El Khoudry ha contattato le basi NATO per chiedere com'era il menù e insultato Chiara Ferragni accusandola di far soldi facili. A dirlo, prima dell'udienza di convalida del fermo, è il legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla ferendo 8 persone. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. Lo stesso sindaco del comune in cui viveva spiega che l'uomo, un italo marocchino, era stato intercettato dai servizi sociali ma aveva poi spontaneamente interrotto il percorso di cura. Sul tema si è riaccesa la polemica politica dentro la maggioranza col leader della Lega che torna sulla richiesta di revoca della cittadinanza per chi delinque, il segretario di Forza Italia Tajani che ribatte è un cittadino italiano e Salvini che replica di nuovo evidente che la cittadinanza non integra. Un botta e risposta che arriva mentre dagli ospedali arrivano i primi segnali incoraggianti sulle condizioni dei feriti. La turista tedesca di 69 anni a cui i medici hanno dovuto amputare entrambi le gambe è stata estubata ed è vigile. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Sono stati recuperati questa mattina alle Maldive i corpi di due dei quattro subitaliani morti nella grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Alessio Orlandi.
3: Recuperati intorno alle 11, ora italiana, due dei quattro corpi dei subitaliani rimasti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive sarebbero quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. A dare la notizia, media locali, dopo che questa mattina alle 9.30 è ripartita la missione dei tre sommozzatori finlandesi. A causa del forte vento che si sta alzando, le operazioni per riportare in superficie Giorgia Sommacal e Muriel Odenino ripartiranno domani. Per evitare soprattutto problemi di decompressione che hanno causato la morte di un militare delle Maldive, il recupero avviene in tre fasi. I sub finlandesi riportano i corpi fino a 30 metri, poi i militari maldiviani dai 30 ai 7 metri e dai 7 alla superficie la polizia locale. Intanto gli inquirenti delle Maldive stanno indagando sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani per effettuare l'immersione a oltre 50 metri di profondità. Ancora sconosciute le cause della tragedia, probabilmente un tragico errore su cui anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Trump ha bloccato la ripresa degli attacchi contro l'Iran dopo le sollecitazioni dei paesi del Golfo, proseguono invece i bombardamenti in Libano. Marco Burini.
4: Trump dice di aver sospeso un nuovo attacco all'Iran, ma certo non ha fermato Netanyahu, che non smette di bombardare il Libano. Altro che tregua. L'artiglieria israeliana continua a colpire il sud del paese confinante. Gli scontri con Hezbollah si susseguono, mentre la conta dei morti dal 2 marzo, inizio del conflitto, supera ormai i 3.000, tra cui 211 bambini e ragazzi, oltre a quasi 10.000 feriti. A sostegno del Libano, come dell'Iran, di cui sono storici alleati, scendono in campo gli Houthi dello Yemen. L'Iran potrebbe affidare a questi miliziani sciiti l'attacco alle petroliere nel Golfo di Aden, a sud dello stretto di Hormuz che già controllano. Sarebbe un colpo fatale per il commercio globale, già provato dalla crisi in corso. Crisi che non trova sbocchi. Trump ha detto che aveva dato il via libera a un attacco all'Iran per oggi, ma l'ha fermato su richiesta degli alleati nel Golfo, aggiungendo che è vicino un accordo che lascerebbe l'Iran senza bomba atomica. In realtà i negoziati sono impantanati. Washington e Teheran si rimpallano proposte e controproposte. Marco Burini di Nanostudio.
1: Il caso Frontini agita il dibattito politico e non solo, tra i dossier aperti anche quello legato all'energia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo, restano accese le polemiche sulla flottiglia dopo l'azione israeliana in acque internazionali di portare a casa gli italiani, la richiesta delle opposizioni in particolare dai 5 Stelle che a bordo hanno anche il deputato Caro Tenuto. Da parte sua la Farnesina con il ministro degli esteri italiani ha chiesto al governo israeliano l'immediato rilascio dei fermati. Governo concentrato anche sul dossier energia dopo la lettera di Meloni inviata a von der Leyen con la richiesta di maggiori flessibilità nei conti pubblici causa la crisi energetica. Bruxelles al momento Parlamento prende tempo sull'ipotesi di liberare dai 5 ai 9 miliardi, mentre nel Consiglio dei Ministri di venerdì dovrebbe arrivare una nuova proroga al taglio delle accise contro il caro carburante. Spazio anche al tema sicurezza. Dopo quello che è accaduto a Modena, la maggioranza si divide, la Lega insiste per togliere la cittadinanza a chi compie reati gravi. Contrari a Forza Italia, critiche arrivano dalle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
1: Indagine della DIA e dei Carabinieri scopre un traffico illecito internazionale di rifiuti. Caterina Dall'Olio.
6: Una filiera nera che consentiva di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti organici e diossine in prodotti sostenibili di eccellenza, come bricchette per il barbecue, emendanti per terreni agricoli e additivi per il calcestruzzo. L'operazione Carbone delle Alpi dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica ha permesso di individuare e arginare un'operazione criminale transnazionale in Italia, Austria, Germania, Croazia, Serbia e Svizzera. Indagate in tutto 19 persone, 3 società a vario titolo ritenute responsabili dei reati di traffico illecito di rifiuti e frode nell'esercizio del commercio. Accogliendo le richieste del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 degli indagati, oltre al sequestro preventivo di un impianto di cogenerazione con sede in Alto Adige, affidato ad amministrazione controllata. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Ed ora i dati di una nuova ricerca della ONG Save the Children, che raccontano le difficoltà dei più piccoli nelle nostre metropoli. Un minore su 10, circa 142.000 tra bambini e adolescenti che abitano nelle grandi città italiane, vive in un'area di disagio socio-economico urbano. Pierluigi Vito.
7: L'indagine di Save the Children, i luoghi che contano, mostra una realtà segnata da grandi disuguaglianze nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane. Nei quartieri più poveri, il 42,3% delle famiglie vive in condizioni di povertà relativa e il 35,6% dei 15-29enni non studia e non lavora. Il divario educativo è un nodo cruciale. Il 15,4% di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico. Abitare in quartieri disagiati incide anche sulla percezione della sicurezza personale, un dato marcato per le ragazze. Quasi la metà non si sente al sicuro nelle strade della quotidianità. Eppure, più dei tre quarti di questa gioventù dice di sentirsi libera e felice nel proprio quartiere, a cui sente di appartenere, e fa proposte chiare per migliorarlo. Più pulizia e decoro urbano, aumentare gli spazi di aggregazione, avere parchi pubblici più curati. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Il nuovo rapporto di Antigone, ancora una volta la piaga del sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno detenute 64.436 persone a fronte di una capienza regolamentare di 51.600 posti. Il tasso di sovraffollamento raggiunge così il 139,1%. Ieri l'annuncio che verrà presentata lunedì prossimo, la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, occasione per tornare sulla nuova dottrina sociale del pontefice Paolo Fucili.
8: Habemus Papam.
9: Un'idea chiarissima da subito non appena eletto Papa, scegliendo il nome Leone XIV. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine 800, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum. E oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione,
10: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
9: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale, le cose nuove di
11: oggi al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Oggi la pace è minacciata da più parti, tuttavia essa rimane una promessa fondamentale dell'Unione Europea, un chiaro impegno internazionale della Santa Sede, lo ha detto stamane a Strasburgo in aula il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, tra i premiati con l'Ordine Europeo al Merito. È tutto per questa edizione, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Nuovo ben trovati dalla redazione, in studio con voi Verusca Cestarelli. La riviera di San Benedetto verso il vuoto, commercio e turismo sono in primo piano sull'agenda dei tre candidati. Mozzoni propone un marketing di livello, soprattutto lavorando con dei tour operator specializzati. Fede parla di San Benedetto come città che deve lavorare 365 giorni all'anno, puntando soprattutto sullo sport ed eventi culturali. Si parla di impiantistica, di miglioramento delle connessioni con l'aeroporto di Ancona e anche della 14. La D'Andrea ha sottolineato la necessità di una promozione mirata, oltre ad eventi sportivi da riportare in Riviera, che deve tornare ad essere la regina dello sport regionale. L'Abruzzo si adegua e scattano i parcheggi a pagamento anche a Tortoreto. Al via dal 1 giugno, sarà di fatto la prima località vibratiana a partire con l'obbligo di esporre il ticket. Le strisce blu saranno attive fino al 15 settembre. Hub del Travertino, la scuola dismessa diventa uno spazio di formazione ad Acquasanta Terme. Il progetto trasformerà l'edificio situato a Centrale in un luogo di valore storico e culturale. La storica pietra è un elemento artistico, oggetto di formazione e soprattutto traino di flussi turistici ed economici. La collaborazione con l'Unione Montana e anche il Consorzio Universitario Piceno in primo piano per realizzare questo hub del Travertino. Una scuola senza voti numerici è possibile. La sperimentazione parte dall'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini, che ha avviato un progetto che cambia di fatto il paradigma della valutazione. Meno numeri e più feedback formativi nel corso dell'anno, per rimettere al centro lo studente, eliminando inutili tensioni. Ne abbiamo parlato con la dirigente scolastica Alessia Cicconi.
2: Dove valutazione significa dare valore, valorizzare quello che l'alunno sa fare, i suoi punti di forza, perché alla fine l'obiettivo della scuola è il successo formativo dell'alunno, ma gli alunni sono tutti diversi. Le neuroscienze sono chiare, cioè esistono diversi tipi di intelligenza, e allora a volte a scuola, con il sistema di valutazione tradizionale, cioè quello che usano tutte, diciamo, nella generalità le scuole, perché è come se si fosse perpetuato negli anni, no? Perché è un sistema, quello che mette il voto numerico e fa la media dei voti, un sistema che un pochettino mette in una comfort zone la scuola, no? Perché uno dice: questi sono i voti e questo è il voto finale.
1: E questo era uno stralcio dell'intervento della dirigente dell'ISC dei Sibillini, Alessia Cicconi, che ascolteremo nell'ambito della puntata odierna di Realtà Locali, quando parleremo della valutazione dei voti numerici a scuola. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Memorial Troiani a Risa e Levante, super ospiti a Piazza del Popolo. È stata resa nota la data dell'evento. Il 16 giugno sul palco, insieme a Dardast, Ercomi, Saturnino e La Form. Il direttore artistico ha confermato la formula. Ci sarà poi un altro big a sorpresa. L'Ascoli di Tomei, concentrato sulla sfida di domani contro il Potenza. Alle 20 al Del Duca si disputa la gara di ritorno dei quarti di finale playoff contro il Potenza. Mario La Rocca.
3: C'è da preoccuparsi di questo Potenza? Beh, sicuramente non è da sottovalutare. Parlano anche i numeri di questo playoff. Un Potenza che nel primo tempo del primo match a Campobasso rifila 3 gol ai molisani, quindi sicuramente una formazione in grado di far male nelle ripartenze, perché comunque nella gara d'andata, soprattutto nel primo tempo, hanno dimostrato di essere una squadra comunque fresca, comunque frizzante, comunque che è in grado di ripartire con più uomini. Quindi bisognerà fare attenzione, bisognerà ovviamente giocare da Ascoli, ritrovare le energie. Una cosa è certa, che l'Ascoli ritroverà il Del Duca, e questo già è un fattore campo importantissimo per questa volata finale. Questa sera non perdetevi Zona Mista su Radio Ascoli.
1: L'appuntamento con il calcio è dunque per stasera. Come ricordava Mario La Rocca, Zona Mista vi aspetta alle 18:45 in diretta su Radio Ascoli. Io mi fermo qui, è tutto, grazie per averci seguito.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Mi sento.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere dell'uomo che sabato ha travolto 8 persone in centro a Modena. Non è stata contestata invece l'aggravante di terrorismo e nemmeno la premeditazione.
2: Non solo le mail all'università con minacce, insulti e invettive contro il cristianesimo. Salim El Khoudry ha contattato le basi NATO per chiedere com'era il menù e insultato Chiara Ferragni accusandola di far soldi facili. A dirlo, prima dell'udienza di convalida del fermo, è il legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla ferendo 8 persone. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. Lo stesso sindaco del comune in cui viveva spiega che l'uomo, un italo marocchino, era stato intercettato dai servizi sociali ma aveva poi spontaneamente interrotto il percorso di cura. Sul tema si è riaccesa la polemica politica dentro la maggioranza col leader della Lega che torna sulla richiesta di revoca della cittadinanza per chi delinque. Il segretario di Forza Italia Tajani che ribatte è un cittadino italiano e Salvini che replica di nuovo evidente che la cittadinanza non integra. Un botta e risposta che arriva mentre dagli ospedali arrivano i primi segnali incoraggianti sulle condizioni dei feriti. Tedesca di 69 anni a cui i medici hanno dovuto le gambe è stata estubata ed è vigile. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due corpi recuperati oggi alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione per riportare i cadaveri in superficie è complessa. Domani si procederà al recupero delle altre due salme. Il cadavere di Gianluca Benedetti era già stato recuperato nelle ore successive alla tragedia. Sul fronte dell'inchiesta, le autorità maldiviane ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Trump sospende l'attacco imminente all'Iran. Ottime possibilità di un accordo senza bombe, dice il presidente americano, che ribadisce non permetteremo a Teheran di dotarsi di armi nucleari. Il portavoce dell'esercito iraniano replica: se il nemico ci attacca di nuovo, apriremo nuovi fronti di guerra. La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. L'annuncio delle esercitazioni nucleari di Mosca arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Arrestato per parricidio Jonathan Andic, figlio di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. L'uomo più ricco di Spagna, con un patrimonio di 4,5 miliardi, fu trovato morto nel dicembre del 2024 dopo un'escursione a Montserrat in Catalogna. Il figlio è accusato di averlo spinto in un burrone. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.
4: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
2: 18:45 su Radio Ascoli, zona mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Una scuola senza voti è il sogno di ogni studente e di questo parliamo nell'appuntamento odierno di Realtà Locali. Bentrovati da Veruska Cestarelli. È possibile valutare senza voti e guardare in classe soltanto ai progressi? Ce lo siamo chiesto e abbiamo incontrato Alessia Cicconi, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini. Lei guida una sperimentazione che di fatto ha cambiato il paradigma della valutazione. Meno numeri, più crescita. Che cosa significa, dottoressa Cicconi?
2: I voti numerici, quindi 5, 6, 4, 10, 9, per la normativa sono richiesti nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado, quindi quelle che noi chiamiamo le scuole medie, le scuole superiori, solamente nei documenti di valutazione intermedia o valutazione finale, che sarebbero quelle che noi chiamiamo la pagella del primo quadrimestre e la pagella finale del secondo quadrimestre. L'autonomia scolastica può anche dividere l'anno scolastico in periodi diversi. Infatti ci sono delle scuole che fanno il bimestre e l'eptamestre, la maggior parte delle scuole fa due quadrimestri, qualche scuola fa tre trimestri, ma è possibile anche avere il periodo unico, cioè significa che l'unico momento in cui si produce un documento valutativo con i numeri, quindi con i voti numerici, è quello della fine dell'anno scolastico. Tutto questo è fattibile secondo la normativa. E chi è che decide se dividere l'anno scolastico in quadrimestre, trimestre o periodo unico? È il collegio dei docenti, che è l'organo tecnico per eccellenza della scuola.
1: I numeri quindi risultano essere obbligatori solo nel documento di valutazione finale, come da indicazioni ministeriali, come sta spiegando la dirigente Cicconi, e non in altri momenti dell'anno, quindi potremmo farne a meno.
2: Durante l'anno scolastico i docenti possono dare valutazioni, e vedete che io uso il termine valutazione proprio per far capire che il voto è una cosa, la valutazione è un'altra. Possono dare valutazioni esprimendole nei modi più, diciamo, diversi, che ovviamente dipendono anche dal tipo di prova o dal tipo, insomma, di attività che stanno valutando.
1: Voi come ISCA avete deciso di utilizzare un nuovo metodo di valutazione. Se ci spiega come viene applicato.
2: Nell'Istituto dei Sibillini abbiamo approvato il periodo unico, quindi abbiamo un unico momento, appunto lo scrutinio finale, in cui si devono mettere i voti numerici, e durante l'anno la valutazione in itinere, cioè la valutazione durante l'anno scolastico, è, come dovrebbe essere nella realtà, una valutazione formativa. La valutazione formativa significa che i docenti, quando possono intanto valutare qualsiasi espressione che arrivi dallo studente, possono valutare le domande che lo studente fa, cioè qualsiasi momento dell'attività didattica è valutativo, nel senso però dove valutazione significa dare valore, valorizzare quello che l'alunno sa fare, i suoi punti di forza. Perché alla fine l'obiettivo della scuola è il successo formativo dell'alunno, ma gli alunni sono tutti diversi, hanno degli stili di apprendimento diversi. Oramai le neuroscienze su questo, e le neuroscienze sono la base che dovrebbe guidare anche l'attività degli educatori e insomma di chi si occupa di didattica, le neuroscienze sono chiare, cioè esistono diversi tipi di intelligenza. E allora a volte a scuola, con il sistema di valutazione tradizionale, cioè quello che usano tutte, diciamo, nella generalità le scuole, perché è come se si fosse perpetuato negli anni, no? Perché è un sistema, quello che mette il voto numerico e fa la media dei voti, un sistema che un pochettino mette in una comfort zone la scuola, no? Perché uno dice: questi sono i voti e questo è il voto finale. Invece è una sfida quella di dire: no, noi il voto numerico alla fine dell'anno lo dobbiamo mettere perché è legge, ma durante l'anno noi ci concentriamo sull'evoluzione dell'alunno, su quello che riesce a fare, cercando anche di non inserire elementi di stress, perché anche lo stress è un qualcosa che inficia anche le performance degli alunni, qualunque esse siano, no? E ci sono tanti tipi di intelligenza, non esistono solo le due che solitamente sono quelle valutate a scuola e che chi le ha ha dei bei voti, diciamo, che sono l'intelligenza linguistica e quella logico-matematica, ma esistono tante intelligenze che purtroppo con una valutazione di tipo tradizionale basata solo sul voto numerico e sulla media dei voti rischiano di essere frustrate, che sono l'intelligenza cinestetica, cioè quella basata sul movimento, l'intelligenza musicale, l'intelligenza anche sociale. Devono in qualche modo essere anche educate, no? Coltivate a scuola.
1: Come viene effettuata questa valutazione in itinere? Come si comportano i docenti dell'ISC che lei guida?
2: Possono, se vogliono, perché c'è la libertà, anche mettere su alcuni tipi di prove il voto numerico, ma la maggior parte delle prove che loro fanno, loro sempre danno il feedback di miglioramento, cioè sempre, non esiste una valutazione di qualsiasi tipo che non debba avere il feedback per il miglioramento dell'alunno.
1: Un sistema di valutazione che comporta un cambiamento da parte dell'insegnante con un vero e proprio stravolgimento di quello che è l'approccio alla valutazione, con questo feedback di valutazione che appunto deve essere dato secondo la dirigente Cicconi. Che resistenze ha trovato nel corpo docente e che cosa le hanno detto quando lei ha proposto questo sistema?
2: Allora, è ovvio che i docenti, come in tutte le volte, come sempre, sono un piccolo mondo, un piccolo spaccato del mondo, no? Un collegio docenti, quindi ci sono docenti che hanno sposato appieno questa modalità e quindi non mettono più assolutamente voti numerici durante l'anno, quindi durante tutto il corso dell'anno non mettono più voti numerici, ma mettono dei giudizi con sempre il feedback per il miglioramento. Altri che diciamo dall'altra parte, proprio al polo opposto, ci sono alcuni che si sentono più ancora in qualche modo tranquilli nel mettere il voto numerico, ma abbiamo messo come obbligo che anche se si mette il voto numerico sempre deve esserci il feedback di miglioramento per quell'alunno.
1: Un nuovo modo dunque di fare scuola, lavorando sulla valutazione, cambia il rapporto con la famiglia, con anche una minor competizione, possiamo utilizzare questo termine, ma anche tra quelli che vengono chiamate classi parallele, nelle quali vengono fatte a volte delle prove, no? Quindi torna il ruolo centrale dell'apprendimento formativo, lo studente al centro, con una valutazione che privilegi i punti di forza e quelli di debolezza sui quali si può lavorare per migliorare. Come cambia dunque l'approccio degli studenti, dicevamo, qual è la risposta avuta anche dalle famiglie che spesso nei colloqui vengono rassicurati dalla sufficienza e vanno in allarme quando in realtà c'è un voto negativo?
2: La valutazione è esclusivamente qualcosa che deve servire allo studente, non è un qualcosa che deve servire né ai docenti e neanche alle famiglie. Mi spiego meglio. La valutazione tradizionale è quella che si fa così, no? Il docente spiega, poi fa valuta. La valutazione formativa significa che in ogni momento la valutazione e didattica sono accoppiate, è pervasiva dell'attività del docente. Quando il docente sta facendo qualsiasi tipo di lezione, lui è un valutatore H24, potrei dire, no? Quindi in ogni momento può valutare, perché quante informazioni ci dà una domanda che ci fa un alunno mentre noi stiamo spiegando qualcosa, quante informazioni ci dà su quell'alunno un alunno che spiega ad un suo compagno di classe un argomento, e allora lì significa che io non stacco la valutazione dall'attività didattica come se fosse un momento individuale.
1: I voti numerici inoltre contribuiscono ad alimentare tensioni e stress sia tra gli studenti

0: un 4 non ha mai ammazzato nessuno e la scuola deve diventare... Allora, chi lavora a scuola, che conosce i ragazzi, sa che i ragazzi, dentro questi ragazzi c'è un tesoro in ognuno di loro e questo tesoro va cercato, quindi i docenti sono cercatori di tesori e quindi con questo obiettivo noi portiamo avanti anche questo tipo di valutazione che cerca di non demoralizzare nessuno, di non far disinnamorare nessuno della scuola e del sapere, perché sicuramente se c'è qualcosa, cioè il peccato mortale più grande che può fare un docente è di spegnere la fiammella della curiosità o di far disinnamorare dello studio un alunno.
1: Da non dimenticare che il ruolo dell'errore quando si apprende una disciplina è sicuramente fondamentale per capire da parte dello studente dove ha sbagliato e dove può andare a migliorare.
0: Un momento di crescita non deve essere mai stigmatizzato come un momento punitivo o un momento negativo. Quando un bambino impara ad andare in bicicletta e poi gli si tolgono le rotelle, sicuramente cadrà tante volte, ma quelle volte che cade sono le cadute che servono per rialzarsi perché sta imparando ad andare in bicicletta. L'obiettivo finale è quello di imparare ad andare in bicicletta. Alla fine si dirà: il bambino sa andare in bicicletta? Sì. Il fatto che è caduto 10, 15 volte, 20 volte non è importante, erano momenti in cui lui stava apprendendo. Stessa cosa, l'errore che può essere, diciamo, la verifica che va male, quella risposta sbagliata, quel momento in cui non c'è stato il comportamento adeguato, sono dei momenti che devono essere presi come momenti di crescita e mai come un momento punitivo.
1: In questo senso l'utilizzo della valutazione formativa in itinere riporta al centro dell'attività lo studente.
0: E utilizzare la valutazione formativa durante l'anno può essere uno di quei meccanismi che riporta appunto al centro lo studente, che riporta la valutazione ad essere quello che viene richiesto dalla normativa, cioè un momento in cui l'alunno capisce se stesso e capisce le sue potenzialità e capisce anche come autoregolarsi. E questo è una delle competenze più importanti che può avere un cittadino anche in futuro, quello di autovalutarsi.
1: E io la ringrazio per aver raccontato ai microfoni di Realtà Locali questo progetto che impatta notevolmente su quella che è la valutazione dei nostri studenti in classe. Grazie alla dottoressa Alessia Cicconi, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini, e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Recuperati stamani alle Maldive i corpi di due dei quattro sub italiani morti nella grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
2: Recuperati intorno alle 11, ora italiana, due dei quattro corpi dei sub italiani rimasti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive sarebbero quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. A dare la notizia, media locali, dopo che questa mattina alle 9.30 è ripartita la missione dei tre sommozzatori finlandesi. A causa del forte vento che si sta alzando, le operazioni per riportare in superficie Giorgia Sommacal e Muriel Odenino ripartiranno domani. Per evitare soprattutto problemi di decompressione che hanno causato la morte di un militare delle Maldive, il recupero avviene in tre fasi. I sub finlandesi riportano i corpi fino a 30 metri, poi i militari maldiviani dai 30 ai 7 metri e dai 7 alla superficie la polizia locale. Intanto gli inquirenti delle Maldive stanno indagando sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani per effettuare l'immersione a oltre 50 metri di profondità. Ancora sconosciute le cause della tragedia, probabilmente un tragico errore, su cui anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere dell'uomo che sabato ha travolto 8 persone in centro a Modena. Non è stata contestata invece l'aggravante di terrorismo e nemmeno la premeditazione. In Siria almeno una persona è rimasta uccisa nell'esplosione di un'auto a Damasco, lo ha riferito una fonte della protezione civile siriana, secondo la quale l'ordigno è stato probabilmente piazzato in una macchina vicino a un edificio collegato al Ministero della Difesa. Le forze di sicurezza hanno isolato l'area, al momento non ci sono rivendicazioni. La Commissione Ambiente e Attività Produttive della Camera hanno completato stamani le votazioni degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal Governo. Domani le due commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare in testo in aula martedì 26 maggio. Nel corso del loro esame del provvedimento, le commissioni hanno inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali. Tensioni in aula al processo in corte d'assise di Napoli che vede imputato il 19enne Alessio Tucci per l'omicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa il 25 maggio dello scorso anno da Fragola. Prima dell'inizio dell'udienza sono volate parole dure e minacce fra le due famiglie. Il presidente della corte d'assise ha disposto che dalle prossime udienze Tucci, accusato dell'omicidio, sarà presente in videoconferenza. A Siena denunciati 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia del movimento fascista e nazista. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
4: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. La Riviera di San Benedetto verso il voto, commercio e turismo sono in primo piano sull'agenda dei tre candidati. Mozzoni propone un marketing di livello, soprattutto lavorando con dei tour operator specializzati. Fede parla di San Benedetto come città che deve lavorare 365 giorni all'anno, puntando soprattutto sullo sport ed eventi culturali. Si parla di impiantistica, di miglioramento delle connessioni con l'aeroporto di Ancona e anche dell'A14. La D'Andrea ha sottolineato la necessità di una promozione mirata, oltre ad eventi sportivi da riportare in Riviera, che deve tornare ad essere la regina dello sport regionale. Hub del Travertino, la scuola dismessa diventa uno spazio di formazione ad Acquasanta Terme. Il progetto trasformerà l'edificio situato a Centrale in un luogo di valore storico e culturale. La storica pietra è un elemento artistico, oggetto di formazione e soprattutto traino di flussi turistici ed economici. La collaborazione con l'Unione Montana e anche il Consorzio Universitario Piceno in primo piano per realizzare questo hub del Travertino. Una scuola senza voti numerici è possibile. La sperimentazione parte dall'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini, che ha avviato un progetto che cambia di fatto il paradigma della valutazione. Meno numeri e più feedback formativi nel corso dell'anno, per rimettere al centro lo studente, eliminando inutili tensioni. Ne abbiamo parlato con la dirigente scolastica Alessia Cicconi.
2: Dove valutazione significa dare valore, valorizzare quello che l'alunno sa fare, i suoi punti di forza, perché alla fine l'obiettivo della scuola è il successo formativo dell'alunno, ma gli alunni sono tutti diversi. Le neuroscienze sono chiare, cioè esistono diversi tipi di intelligenza, e allora a volte a scuola, con il sistema di valutazione tradizionale, cioè quello che usano tutte, diciamo, nella generalità le scuole, perché è come se si fosse perpetuato negli anni, no? Perché è un sistema, quello che mette il voto numerico e fa la media dei voti, un sistema che un pochettino mette in una comfort zone la scuola, no? Perché uno dice: questi sono i voti e questo è il voto finale.
1: E questo era uno stralcio dell'intervento della dirigente dell'ISC dei Sibillini, Alessia Cicconi, che ascolteremo nell'ambito della puntata odierna di Realtà Locali, quando parleremo della valutazione dei voti numerici a scuola. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Memorial Troiani, a Risa e Levante super ospiti a Piazza del Popolo, è stata resa nota la data dell'evento. Il 16 giugno sul palco, insieme a Dardast, Ercomi, Saturnino e La Form. Il direttore artistico ha confermato la formula, ci sarà poi un altro big a sorpresa. L'Ascoli di Tomei, concentrato sulla sfida di domani contro il Potenza, alle 20 al Del Duca si disputa la gara di ritorno dei quarti di finale playoff contro il Potenza. Mario La Rocca.
3: C'è da preoccuparsi di questo Potenza? Beh, sicuramente non è da sottovalutare. Parlano anche i numeri di questo playoff. Un Potenza che nel primo tempo del primo match a Campobasso rifila 3 gol ai molisani, quindi sicuramente una formazione in grado di far male nelle ripartenze, perché comunque nella gara d'andata, soprattutto nel primo tempo, hanno dimostrato di essere una squadra comunque fresca, comunque frizzante, comunque che è in grado di ripartire con più uomini. Quindi bisognerà fare attenzione, bisognerà ovviamente giocare da Ascoli, ritrovare le energie. Una cosa certa, che l'Ascoli ritroverà il Del Duca, e questo già è un fattore campo importantissimo per questa volata finale. Questa sera non perdetevi Zona Mista su Radio Ascoli.
1: L'appuntamento con il calcio è dunque per stasera, come ricordava Mario La Rocca. Zona Mista vi aspetta alle 18:45 in diretta su Radio Ascoli. Io mi fermo qui, è tutto, grazie per averci seguito.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e, secondo avanzamento dei lavori, tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli. Yeah, yeah, yeah.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il team di subesperti finlandese ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri nella grotta delle Maldive a 60 metri di profondità. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacale, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena appunto rientreranno in Italia. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Non è stata contestata l'aggravante terroristica e l'odio razziale, nemmeno la premeditazione, confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime. L'uomo non ha risposto al GIP. In Siria almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia. Lo hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. Il G7 a Parigi nel comunicato finale chiede il ritorno di una libera e sicura circolazione delle navi nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto nell'area, che ha accentuato l'incertezza economica globale e i rischi per la crescita e per l'inflazione. Con pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Dal G7 poi unanime volontà di mantenere la pressione sulla Russia. Ieri l'annuncio che verrà presentata lunedì prossimo la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas.
2: Habemus Papam.
3: Un'idea chiarissima da subito non appena eletto Papa, scegliendo il nome Leone XIV. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine 800, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum, e oggi, spiegò Papa Prevost 2 giorni dopo l'elezione,
4: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
3: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data 4 giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale, le cose nuove di oggi al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Ascoli.

sfumature del freddo sono assurde quanto le stanze separate dove cominciano le tue mani. Resterà sempre un po' di sete, ritrovarsi allo specchio e fare pace.

campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli. Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. La riviera di San Benedetto verso il voto, commercio e turismo sono in primo piano sull'agenda dei tre candidati. Mozzoni propone un marketing di livello, soprattutto lavorando con dei tour operator specializzati. Fede parla di San Benedetto come città che deve lavorare 365 giorni all'anno, puntando soprattutto sullo sport ed eventi culturali. Si parla di impiantistica, di miglioramento delle connessioni con l'aeroporto di Ancona e anche dell'A14. La D'Andrea ha sottolineato la necessità di una promozione mirata, oltre ad eventi sportivi da riportare in Riviera, che deve tornare ad essere la regina dello sport regionale. Hub del Travertino, la scuola dismessa diventa uno spazio di formazione ad Acquasanta Terme. Il progetto trasformerà l'edificio situato a Centrale in un luogo di valore storico e culturale. La storica pietra è un elemento artistico, oggetto di formazione e soprattutto traino di flussi turistici ed economici. La collaborazione con l'Unione Montana e anche il Consorzio Universitario Piceno in primo piano per realizzare questo hub del Travertino. Una scuola senza voti numerici è possibile. La sperimentazione parte dall'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini, che ha avviato un progetto che cambia di fatto il paradigma della valutazione. Meno numeri e più feedback formativi nel corso dell'anno, per rimettere al centro lo studente, eliminando inutili tensioni. Ne abbiamo parlato con la dirigente scolastica Alessia Cicconi.
2: Dove valutazione significa dare valore, valorizzare quello che l'alunno sa fare, i suoi punti di forza, perché alla fine l'obiettivo della scuola è il successo formativo dell'alunno, ma gli alunni sono tutti diversi. Le neuroscienze sono chiare, cioè esistono diversi tipi di intelligenza, e allora a volte a scuola, con il sistema di valutazione tradizionale, cioè quello che usano tutte, diciamo, nella generalità le scuole, perché è come se si fosse perpetuato negli anni, no? Perché è un sistema, quello che mette il voto numerico e fa la media dei voti, un sistema che un pochettino mette in una comfort zone la scuola, no? Perché uno dice: questi sono i voti e questo è il voto finale.
1: E questo era uno stralcio dell'intervento della dirigente dell'ISC dei Sibillini, Alessia Cicconi, che ascolteremo nell'ambito della puntata odierna di Realtà Locali, quando parleremo della valutazione dei voti numerici a scuola. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Memorial Troiani a Risa e Levante super ospiti a Piazza del Popolo. È stata resa nota la data dell'evento, il 16 giugno, sul palco insieme a Dardast, Ercomi, Saturnino e La Form. Il direttore artistico ha confermato la formula, ci sarà poi un altro big a sorpresa. L'Ascoli di Tomei, concentrato sulla sfida di domani contro il Potenza, alle 20 al Del Duca si disputa la gara di ritorno dei

0: quarti di finale playoff contro il Potenza. Mario La Rocca.
1: C'è da preoccuparsi di questo Potenza? Beh, sicuramente non è da sottovalutare, parlano anche i numeri di questo playoff, un Potenza che nel primo tempo del primo match a Campobasso rifila 3 gol ai molisani, quindi sicuramente una formazione in grado di far male nelle ripartenze, perché comunque nella gara d'andata, soprattutto nel primo tempo, hanno dimostrato di essere una squadra comunque fresca, comunque frizzante, comunque che è in grado di ripartire con più uomini. Quindi bisognerà fare attenzione, bisognerà ovviamente giocare da Ascoli, ritrovare le energie. Una cosa è certa, che l'Ascoli ritroverà il Del Duca, e questo già è un fattore campo importantissimo per questa volata finale. Questa sera non perdetevi Zona Mista su Radio Ascoli.
0: L'appuntamento con il calcio è dunque per stasera, come ricordava Mario La Rocca. Zona Mista vi aspetta alle 18:45 in diretta su Radio Ascoli. Io mi fermo qui, è tutto, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
2: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Radio Ascoli.

C'è chi piange davanti a milioni di follower. C'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride. C'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Convalidato il fermo per il 31enne autore dell'investimento di massa sabato pomeriggio a Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Maldive, recuperati i corpi di due dei quattro sub dispersi dopo l'immersione a 60 metri di profondità. La procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. La guerra in Iran, retromarcia di Washington su pressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco in corso negoziati con Teheran. Carceri italiane sempre più sovraffollate, l'isolamento usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone. Buonasera da Antonella Mitola. Ha convalidato l'arresto e la custodia in carcere per El Kudri, che sabato pomeriggio si è scagliato sulla folla con l'auto provocando 8 feriti, di cui 4 gravi. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non contestata l'aggravante terroristico di odio razziale. Sentiamo Federico Plotti.
2: È durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia di Salim El Kudri. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 31enne che sabato scorso ha travolto 8 persone gettandosi a bordo della sua auto a tutta velocità sui passanti nel centro storico della città emiliana. La procura, che lo indaga per strage e lesioni gravissime, ha deciso però di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. El Kudri dal carcere ancora non parla con il GIP, ma avrebbe già fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Intanto spuntano altre mail, non solo quelle contro Gesù e i cristiani, inviate all'Università di Modena, dove ha studiato economia, colpevole, secondo il ragazzo, di non avergli trovato un lavoro. Frasi rabbiose, ingiuriose e deliranti anche contro la NATO e contro Chiara Ferragni. Intanto per 4 dei 5 feriti ricoverati negli ospedali tra Modena e Bologna la prognosi resta ancora riservata, anche se le loro condizioni vengono definite dai medici in miglioramento. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Alle Maldive i sommozzatori finlandesi hanno recuperato altri due corpi dei sub italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In programma domani una nuova missione per recuperare gli ultimi due corpi. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Si è conclusa con successo la prima fase della complessa missione alle Maldive, coordinata dallo specialistico team internazionale di Deni Europe in collaborazione con la difesa locale. I tre sub finlandesi questa mattina si sono immersi nell'insidiosa grotta di Dekunu Kandu e con l'ausilio di scooter subacquei e dispositivi di equipaggiamento sofisticati come il sistema di riciclo del gas ispirato hanno portato dai fondali dell'ultimo cunicolo della cosiddetta grotta degli squali fino a circa 30 metri di profondità due delle quattro vittime. Il trasferimento in superficie è poi stato completato dai sommozzatori della Guardia Costiera e dalla Polizia Locale. Le salme a bordo di un motoscafo hanno raggiunto la terraferma e sono state portate in ambulanza all'obitorio di Malé. Si tratta dei corpi della docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e del biologo Federico Gualtieri. Le autopsie verranno eseguite in Italia, dove è stata rimpatriata ieri sera la salma, recuperata già venerdì scorso, dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sulla tragedia anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza alcun indagato. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: E siamo alla pagina politica. Tensione nella maggioranza sulle spese per la NATO e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Antonella. Difesa ed energia, braccio di ferro tra governo, Unione Europea e NATO. Si parte dalle spese militari per l'Alleanza Atlantica con il cortocircuito tra esecutivo e maggioranza. Il Senato e il centrodestra prima presenta una mozione in cui si chiede di ridurre le spese per le armi chieste dalla NATO dal 5 al 2%, poi improvvisamente la marcia indietro. Ci sarebbe stata una telefonata da Palazzo Chigi per chiedere di cancellare l'articolo incriminato. Resta dunque il limite del 5% del PIL per le spese militari. Per le opposizioni invece il governo sarebbe allo sbando. Sulla deroga del patto di stabilità per garantire una maggiore spesa per l'energia, dopo la lettera di Meloni, si attende la risposta della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Tuttavia Bruxelles non chiude la porta e fa sapere di esaminare la questione, mentre il Ministro dell'Economia Giorgetti annuncia per il Consiglio dei Ministri di venerdì una nuova proroga al taglio taglio delle accise sui carburanti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La guerra in Iran, retromarcia di Washington, suppressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco, in corso negoziati con Teheran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: I negoziati tra Stati Uniti ed Iran hanno bisogno di tempo, mentre Donald Trump e il regime di Teheran continuano a tenere il dito sul grilletto, minacciandosi a vicenda. Tocca al governo del Qatar predicare la calma, spiegare che il compito dei mediatori pakistani è complesso e che per questo i loro sforzi devono essere sostenuti senza scadenze immediate. D'altra parte, sono stati proprio gli alleati del Golfo, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, a convincere Trump a non riprendere gli attacchi contro l'Iran e a dare tempo alla diplomazia, a guardare con interesse al negoziato. C'è però anche l'Europa. Nel documento che a Parigi ha chiuso il vertice dei ministri delle finanze dell'Unione è scritto chiaramente che una ripresa del conflitto e la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz avranno un forte impatto sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, con conseguenze negative su inflazione e crescita economica. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Pochi giorni dopo Trump vola a Pechino anche Putin, relazioni senza precedenti tra Cina e Russia, dicono al Cremlino, e domani l'incontro fra i due leader. Sentiamo Maurizio Dischino.
6: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni nucleari a partire da oggi, mentre l'Ucraina ha intensificato la risposta armata all'invasione russa. Come si legge in una dichiarazione del Ministero russo della Difesa, le forze armate di Mosca stanno conducendo un'esercitazione sulla preparazione e sull'impiego delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. Prevede l'impiego di 65.000 militari e oltre 200 lanciamissili nucleari. Intanto continuano gli attacchi russi in Ucraina. Tra ieri e oggi hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti. La guerra va avanti mentre in Cina una vasta delegazione russa guidata da Putin ha in programma di firmare circa 40 documenti per rafforzare il rapporto tra i due paesi in occasione del 25esimo anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole. Domani Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, il quale da poco ha ricevuto il presidente americano Donald Trump. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Santa Sede d'Europa, Partigiani di Pace, entrambi lavorano per raggiungerla. Parole del cardinale Parolin da Strasburgo, premiato con l'ordine al merito. Ce ne parla Rita Salerno.
7: Desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana ed essere insieme Partigiani di pace.
8: La sessione plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo accoglie tra gli applausi il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, insignito dell'Ordine europeo al merito. Nel suo intervento durante la cerimonia di conferimento del riconoscimento, il primo del genere conferito da un'istituzione dell'Unione europea per il contributo all'unità del vecchio continente, gli echi del conflitto in corso, anche poco distanti, sono lo spunto per ribadire la necessità di uno sforzo creativo, come invocava uno dei padri fondatori, Robert Schuman.
7: Ancora oggi, in un tempo di ripresa dei conflitti, l'Unione Europea rappresenta quello sforzo creativo di cui parlava Schuman.
8: Rita Salerno, linea allo studio.
1: Almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia, l'hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. E oltre 400 persone hanno partecipato quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
9: Cantano e pregano in ebraico, arabo ed inglese. Sono più di 400 quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Ebrei, cristiani, musulmani e drusi insieme per chiedere il rispetto della sacralità della vita in un paese in perenne stato di guerra che ha anche approvato la pena di morte per i terroristi, ma solo quelli palestinesi. La marcia interreligiosa avviene non a caso pochi giorni dopo quella nazionalista del Jerusalem Day. A marciare per la pace ci sono diversi attivisti a fianco ogni giorno ai palestinesi da Cisgiordania, dove soprusi e violenze sono quotidiani. Il corteo si snoda in una delle vie principali di Gerusalemme per fermarsi alla porta di Jaffa, che si apre sulle mura della città vecchia. Pace su Gerusalemme, invocano insieme ai partecipanti, la città chiamata ad essere la casa di tutte le fedi, come ci spiega padre Luis Marì, priore dell'abbazia benedettina di Abu Ghosh, in Terra Santa da più di 40 anni.
10: Gerusalemme, è come una donna. Se ciascuno voglio fare di questa donna la sua sposa, è impossibile. Ma se ciascuno vede Gerusalemme come la sua madre, possiamo vivere insieme.
9: Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Sempre più chiuse al mondo esterno le carceri italiane, l'isolamento è spesso usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22° rapporto Antigone che fotografa la realtà carceraria. Sentiamo Lucia Scione.
11: Il mondo non entra in carcere e le carceri sono sempre più chiuse al mondo esterno. L'isolamento viene utilizzato come metodo punitivo, la sua applicazione è aumentata del 141%. Quello che emerge dal 22° rapporto di Antigone è indegno di un paese civile. Il tasso reale di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, ma in 73 istituti supera il 150%, in 8 carceri il 200%. Solo il 48% dei carcerati è la prima esperienza dietro le sbarre, il 45,9% l'ha già vissuto da 5 a 9 volte, il 2,7% più di 10 volte. E resta inascoltato il grido di allarme per la presenza dei bambini in carcere. Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone.
12: Sono raddoppiati i bambini sotto i 3 anni in carcere nell'ultimo anno, effetto del decreto, del decreto legge sicurezza. Sono negli ultimi 7 anni raddoppiati i ricorsi vinti davanti alla magistratura di sorveglianza per trattamento inumano e degradante.
11: Lucia Scione, linea allo studio.
1: In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela il rapporto di Greenpeace. Ce ne parla Alessio Orlandi.
13: Mezzi pubblici? No grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Tensione al processo per l'uccisione di Martina Carbonaro, la 14 anni, che vede imputato per omicidio volontario il fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, accusato di averla uccisa a colpi di pietra da fragola nel maggio del 2025, minacce rivolte in aula ai genitori della vittima. E la Procura di Roma invece ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Samson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sule, gettò il cadavere in un sacco, chiuso in un sacco in un dirupo. Ed è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino, da Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
14: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo.
1: Ci siamo, amici sportivi, ben ritrovati. Anche noi ci siamo presi un po' di pausa come l'Ascoli. Ritorniamo nel momento clou del campionato, o perlomeno dei playoff. Ascoli che ha già giocato la sua gara d'andata con uno 0-0 sicuramente importante, forse stretto, per quelli che sono stati soprattutto gli episodi visti in campo contro il Potenza. Ma domani torneremo già in campo, gara di ritorno alle 20 alla Del Duca, un Del Duca che già freme perché c'è grande attesa in città per superare il turno e approdare poi in semifinale, ma di questo e altro ne parleremo con Stefano Cappelli, Meco Agostini.
2: Buonasera a tutti.
1: Volevi uno che tirava, sapeva tirare di
2: rigore. Infatti quando è arrivato. Vabbè,
3: io l'ho segnato a Catania in Coppa Italia con l'Italia e con l'Ascoli, quindi però decisivo.
1: Eri rigorista?
3: No, no, quei tempi c'erano i più forti.
1: Neanche nelle giovanili sei stato mai il rigorista della squadra?
3: Devo dire la verità, no. Quei tempi tiravamo sempre i difensori, libero, veniva dietro.
1: La botta.
3: Se Nico Stallone faceva tirare i rigori quando giocava in primavera, chissà.
1: Glielo chiederei.
2: Comunque la botta centrale si può ancora tirare,
1: Non è vietata.
2: Sì. Non è vietata.
1: Vabbè, il palo, stavolta il palo, dai, terzo rigore pesante, che tutte e tre. Ci auguriamo che questo non sia così pesante come i precedenti. Due rigori
2: col senno di poi hanno pesato, ma i playoff comunque pesano sempre, poi al di là del risultato, di quello che comunque ci aspettiamo per domani, ma se avessimo vinto o comunque se fossimo passati in vantaggio sicuramente avremmo messo un bel tassello.
1: Certo, nel calcio poi no, quando lo sbagli, no, dice vabbè, però il rigore, chi subisce il fallo non deve tirare, lì sono tante le dinamiche, no, poi ripeto, è bello parlare quando no, a fatti avvenuti.
3: Ma come io penso sempre che chi prende la palla e va a tirare il rigore è quello che se la sente, cioè, altrimenti sarebbe stato Gori, l'ho visto deciso, poi insomma.
1: Anche se arriva infortunio con la benda rientrato. Cioè.
3: Ma non vuol dire niente, non credo, Mario, ma comunque sia, fa parte del gioco. Certo, 1-0 a Potenza sarebbe stato un'altra partita, quella di mercoledì, di domani. Però è stato il primo obiettivo, è stato quasi raggiunto, nel senso 0-0, vabbè, ci può stare. Dopo abbiamo visto la partita, abbiamo visto un posto Potenza che non è un granché, però.
1: Ma tu eri sotto casa mia a vedere la partita?
3: No.
1: No, perché sentivo le urla.
3: No, Mario, mi sembra, no, sono venuto con la
1: Rezza. Il mio segnale è arrivato un po' in ritardo, che è successo? No. Forse anche lì, vabbè, il VAR è intervenuto, poi parleremo anche di questo VAR, di questa decisione di togliere il giallo, che è una... Sicuramente qualcosa che entrerà in vigore, io avevo letto, con il mondiale.
3: Ma l'arbitro secondo me è stato, non è che ha fatto una brutta gara, cioè,
2: no, ma in quell'episodio comunque ci sono tanti dubbi. Noi allo stadio a Potenza eravamo sicuri che non lo potesse fare, infatti c'erano due o tre tifosi che facevano anche gli arbitri, che dicevano no, non può andare al VAR per il doppio giallo, non può togliere il giallo con l'ausilio del VAR.
1: Cosa che verrà ufficializzata e fatta sicuramente dal mondiale.
2: Poi è uscita una voce incontrollata che diceva no, è stato recepito questo tipo di possibilità nelle ultime settimane, quindi c'è questa possibilità, cosa che è tutto da chiarire perché ancora non... Nessuno insomma ha messo
1: però qualche
2: la
1: dubbio
2: parola
1: mi viene,
2: fine su
1: no,
2: queste polemiche, tant'è che oggi ho letto...
1: Cioè c'è il VAR... diverso rispetto all'FVS, no? Quindi c'è il VAR con lo vero, lì sono 3-4 a discutere, quindi possibile che nessuno abbia
3: ma
1: detto...
3: Ma perché non fa parte del regolamento? Oppure...
1: No, perché non era...
2: Perché non è un errore fra quelli previsti, esatto, dal protocollo VAR, per cui tu puoi andare a rivedere l'azione e cambiare decisione. Sì. Lo puoi fare solo per un gol, certo, per un'espulsione diretta, per un fallo da ultimo uomo, per queste... ma
1: però,
2: non per il doppio
1: però
2: gioco.
1: Per il mondiale, che ormai è alle porte, questo tipo di... cioè l'intervento addirittura del VAR per dire che non è calcio d'angolo, tra le varie novità, cioè anche il giocatore che si fa male... che esce non può rientrare subito, certo. Sono delle diverse, no? Diversi aspetti.
3: Il mondiale diciamo che è una prova per gli esperimenti,
2: no, ma io,
3: cercano nel mondiale di mettere un po' tutto quello, sì, che
2: io quello che dico, si è fatto tutto il campionato con una regola, adesso starla a modificare per le playoff e mettere ancora più confusione non solo ai tifosi, ai giocatori, ma anche agli arbitri avrei evitato, certo, anche perché sì, aiuta il VAR, però spesso insomma sono situazioni molto complicate, molto confuse, i tifosi non capiscono poi.
1: Certo. Sì, anche il gol annullato, vabbè, è stato l'ennesima cosa che secondo me del VAR non piace, quel fuori, il famoso fuorigioco di un'unghia che obiettivamente ti fa un po' di staccare, no, questa passione che abbiamo incondizionata verso il calcio.
3: Ma io dico, vedendo la partita che c'è stata, sì, a parte il rigore che è stato sbagliato, che è stata l'occasione più nitida che potevamo mettere in tasca, insomma, il risultato, ma per il resto ci può stare che ti fischi un po' di gioco, lo sappiamo, l'abbiamo visto anche il campionato, ma Mario, cioè, voglio dire, lì la situazione più importante, più florida, è quella del rigore. Mi dovevi mettere la palla dentro e grandi problemi secondo me non ce li avevi.
1: Sì, però
2: quello che mette, insomma, no, buon umore, però che ci fa sperare qualcosa in più, è che comunque questo spauracchio del Potenza, squadra più in forma, squadra brillante, squadra velocissima, ci metterà sotto. Io non l'ho vista tutta questa, insomma, aggressività da parte loro. Noi siamo stati il solito Ascoli che ha fatto il 63% di possesso palla, poche occasioni da gol, ma lì dipende un po' da quel sistema che ti dà lo sfogo sugli esterni. Se poi gli esterni non riescono a sfondare o a bucare la difesa avversaria, soprattutto mi riferisco a Silipo, e tornano puntualmente indietro, la palla continua a girare ma non dai la verticalità che ti serve per entrare in area.
1: Al momento ho visto un Del Sole determinato con tanta voglia, forse anche eccessiva, di
2: sì, ha calciato in porta un paio di volte,
1: di trovare sì, la porta, però sicuramente è determinato.
3: Il Sole non lo scopriamo noi, il Sole è un valore aggiunto in questa squadra qui, quindi se rientra con le sue caratteristiche, una grande mano la può dare. Cioè, poi un giocatore d'attacco c'è questa capacità di tornare lì, di saltare l'uomo e poi andare al tiro, quindi mi sembra un giocatore che può dare una grande mano.
1: Sì, Potenza, diciamo, nel primo tempo ho fatto vedere qualcosina, una squadra secondo me temibile in ripartenza, perché l'ho vista ripartire con diversi uomini, non è una squadra che ripartiva con due giocatori, no, fate voi, no, una squadra...
3: Ho visto quello che hanno sostituito, che poi si è anche arrabbiato, non so che giocatore era,
1: Schimmenti probabilmente,
3: quello mi è sembrato anche uno molto molto rapido e veloce, insieme a quello cognome,
2: i due esterni, Dauri, esatto, e sì. Schimmenti, sì.
3: Mi sono sembrati quelli molto più, diciamo, aggressivi.
1: Non dimentichiamoci che è una formazione che ha fatto 3 gol nel primo tempo contro il campo basso, campo esterno, quindi stiamo facendo gli scongiuri, sicuramente.
3: Ma non è questo, secondo me si è visto che l'Ascoli riesce comunque sia a prendere il dominio su perlomeno tutte le squadre che ha incontrato fino adesso, prende il dominio del palleggio, del gioco, quindi non mi ha dato l'idea, non ho visto un qualcosa del Potenza che potessi dire, cavolo, questa è una squadra che ci può bucare lì, no, non c'è stato niente,
1: fondamentalmente niente, formazione che è arrivata
3: fondamentalmente, né un tiro in porta, né un'azione, poco.
2: Ma io dalla mia, poi dal settore ospiti si vedeva, insomma, quasi niente, quindi abbiamo dovuto
1: comunque un campo piccolino,
2: piccolissimo, vecchio, sintetico, loro giocavano tanto sulle ripartenze, cercavano di rubarci palla alla tre quarti e ripartire subito queste verticalizzazioni, tant'è che l'attaccante Mancuso, no, come si chiamava l'attaccante loro, quello che ha appena recuperato palla, ha tirato da centrocampo, quindi ti fa capire, insomma, che avevano quell'idea in mente. Noi purtroppo, nonostante i 14-15 calci d'angolo, torniamo sempre lì che, avendo una squadra piccola che comunque fa difficilmente gol sul calcio piazzato, se non ti riesce quella giocata lì, fai fatica poi a sbloccarla, tiri poco da fuori, non riesci a segnare sui calci piazzati. E questo forse in ottica playoff potrebbe essere un campanello d'allarme, perché comunque le partite le vince anche così.
3: Certo, ma le palle inattive lo vediamo, no? Le partite quelle anche secche dove devi cercare di fare gol, è normale che ogni situazione che c'è la devi sfruttare. Però l'Ascoli, ho visto pochissime verticalizzazioni, perché poi l'Ascoli è molto brava nella verticalizzazione, cercare poi il triangolo. Infatti ha sostituito Rizzo Pinna perché ha dato poco.
2: Sì. Metti, quindi anche visto... forse la prima mezz'ora abbiamo giocato quasi sempre a destra e pochissimo a sinistra.
3: Anche Duffizzi non è proprio brillantissimo, ha ripreso un po' a correre a vuoto,
1: anche Alagna un po' in difficoltà, però
3: anche Alagna, sì,
1: Vabbè, mico ci sta, no? Dopo un mese,
3: sì,
1: di,
3: no? Come no?
1: Tu che sei stato.
3: No, per carità. Noi stiamo parlando di qualità e di diciamo aspetto atletico. Ci può stare.
1: Cioè, non è facile ripartire a
3: no,
1: mille.
3: No, assolutamente. Dopo un mese assolutamente, assolutamente. Quindi, no, la squadra ha dato una buona impressione, come sempre fatto, di gestire la partita a proprio piacimento. Quindi, secondo me, poi col tifo, questi non si rendono conto a Potenza quello che trovano mercoledì, una bolgia.
1: Giudice sportivo, arrivano 4 giornate per Menna, che ha protestato in occasione del VAR.
2: Forse aveva ragione.
1: 1500 euro di multa per
2: ingresso ritardato.
1: Ritardo di 4 minuti, ben 4 minuti all'inizio del secondo tempo, che non è la prima volta che ritardiamo questo inizio del secondo tempo. Probabilmente Tomei deve dare più di una indicazione. E vi do anche, credo, l'arbitro, l'avevo letto, poi più tardi ve lo trovo. Sì, designato Zago di Conegliano per Ascoli Potenza, in campo appunto domani alle ore 20. Cambierà qualcosa secondo voi, Tomei?
2: Guarda, a me hanno stupito molto i soli 3 cambi, perché comunque in una partita così, dopo tutto quel tempo di inattività, mi aspettavo comunque che li facesse o tutti, comunque che li distribuisse meglio. Invece Milanese pure è entrato, penso, a 20 minuti dalla fine e ha messo del sole, forse perché anche Galluppini, dopo la prestazione di Campobasso, ha qualcosa da farsi perdonare. Sugli esterni dovremmo avere più, insomma, più freschezza, più rapidità, perché, ripeto, è lì che si gioca la superiorità numerica di Tomei, e se lì fai fatica ad entrare poi in area, altre soluzioni insomma le pratichi poco, perché poi, ecco, Rizzo Pinna 3-4 palle al limite dell'area su cui aveva la possibilità di calciare non ha calciato. Corradini è la stessa cosa. Gori veniva spesso a fare il taglio alla mezzaluna al limite dell'area, però se va lui in quella posizione, poi in mezzo all'area chi c'è? Certo. E sì, nonostante il predominio, hai fatto un tiro, 2 tiri in porta, che è un po',
1: sì, tiri abbastanza prevedibili,
2: la tematica, sì, che abbiamo insomma analizzato tutto l'anno, è che questa squadra purtroppo, quando fa fatica poi andare in superiorità, in vantaggio, palesa insomma un po' troppo.
1: Ma secondo te c'è molte volte i tecnici, quando hanno più partite ravvicinate, perché non dimentichiamoci, passaggio del turno e poi torniamo subito in campo, quindi
2: subito in trasferta, eventualmente dovremmo andare
1: in casa,
2: no
1: col Catania.
2: Ah no, scusa, in casa,
1: casa e poi in trasferta, quindi nel senso, nel giro di 7 giorni, sì, ipoteticamente potrebbero essere 3 partite, quindi.
3: Ma sai, in queste partite qui io credo,
1: certo,
3: che
1: anche gli avversari hanno la stessa,
3: no, ma c'è anche bisogno del colpo di qualche giocatore. Colpo significa che qualcuno si prende,
2: si
3: inventa qualcosa. Cioè, noi siamo una bellissima squadra che entriamo in area bene, fase di conclusiva non riusciamo poi a finalizzare per la grande mole di gioco che abbiamo. Però in queste partite qui è fondamentale che qualcuno si inventi il gol
2: e si prenda qualche responsabilità.
1: Esatto. Questo è l'ultimo turno.
3: Ci sono i colpi, no? Famosi colpi, perché questa è la partita che ho.
1: Vabbè, però diciamo, questa rosa ce ne sono i giocatori che hanno i colpi, nel senso che io aggiungerei a questi anche Del Sole, D'Uffizi, Gori.
3: Ma Del Sole viene dall'infortunio, non è che adesso li puoi mettere
1: sopra. Però amico, l'ho visto bene,
3: sicuramente. Speriamo. Gli devi dare fiducia, lo devi mettere, non so, nel secondo tempo, se vedi che è 0-0, cioè, non so come poi.
2: Vabbè, lui era entrato a fine marzo, quindi già un mese e mezzo che sta, quasi 2 che sta nel gruppo, quindi sta anche gruppo, se gli mancano, sì, manca la partita, però insomma, sì, ha recuperato a livello fisico.
1: Poi comunque gli esterni sono i giocatori che Tomei tende sempre a cambiare, quindi sono giocatori che, sì, uno fa un'ora, l'altro
3: questo grande istanti. Lavoro di Silipo, che ne fa tanto di lavoro, no? Prende sta palla, poi c'è abbastanza prevedibile, perché come dici tu rientra sempre verso l'esterno, poi mette questo pallone.
2: Scusa,
3: forte,
2: se ti interrompo,
3: tagliato.
2: Ma lui nelle ultime settimane aveva cambiato questo, cioè lui rispetto all'inizio che va sul fondo e tocca la palla quelle 15-20 volte e si fa raddoppiare, certo. Invece le ultime prestazioni la toccava una e la metteva,
3: sì.
2: O addirittura tirava in porta e lì prendi più in velocità la difesa avversaria. Se tu gli dai il tempo di piazzarsi, difendersi, raddoppiare, chiudere l'attaccante in area, sì, poi sì, fai sì. fatica ad andare in velocità.
1: È vero che loro in aria ha molto squadra molto fisica,
2: potenza, sì, sì. Però tu da lì o butti una palla dentro forte, tagliata, in modo che o la devi a qualcuno, oppure metti in difficoltà il portiere, oppure se fai ancora quel tipo di azione dopo un po', cioè, se diventi prevedibile, per cui sempre lì stiamo. Poi, poi il gioco di Tomei lo prendi, perché ormai l'abbiamo detto tante volte, è così, ormai,
3: ma anche perché poi
2: l'abbiamo capito,
3: c'è un bel tiro pure, si può, non è che ci calcia male, quindi potrebbe provare qualche volta
2: un altro, insomma. Che ha un bel tiro a Galluppini, e tanti in curva l'altra volta, l'altro giorno, dicevano: perché non provare lui al posto di Rizzo Pinna, una volta che hai visto lui che era così in difficoltà?
3: Forse Rizzo Pinna perché è un po' più trequartista.
2: Ma Galluppini l'ha fatto a Mantova, giocava così, mi dicono che ha vinto il campionato da seconda punta dietro la prima punta, giocava, c'ha un bellissimo, un bel sinistro, tira da fuori,
1: insomma, quindi poteva essere un po' più lento,
3: sì, un po' più lento, però un giocatore un po' più lento, sì, ma più concreto, secondo me, cioè, che quando gli capita la palla in aria,
1: sì, sì,
3: il
1: no,
3: colpo di testa, il tiro secco, cioè, non aspetta.
1: Secondo me nell'Ascoli è tecnicamente più dotato, cioè, tecnicamente è quello, ma che ha più qualità,
3: anche fisicamente è messo piede. Bene, cioè, c'ha l'età, sicuramente c'ha l'età, però è un giocatore che ogni volta che l'ho visto si è inserito bene,
2: non ha il passo
3: bene.
2: Dell'esterno, per cui non. Quando ha giocato lì ha fatto sempre, insomma, tanta fatica, perché comunque non è né uno sprinter né un giocatore che fa della corsa la sua qualità migliore.
1: Sì, è quello, sì, manca un po' in quello, forse come caratteristiche rispetto anche allo stesso Rizzo Pinna. Rizzo Pinna è un po' più mobile, più dinamico, più.
3: Ma Rizzo Pinna è un giocatore che deve avere sicuramente una protezione per fare quel tipo di gioco lì, perché poi se lui si spinge a venire a prendere la palla sempre, non ha quel passo dei 50-60 metri, è molto bravo negli ultimi 30 metri, la palla si gira rapido, cerca lo scambio, però deve avere una protezione, gira lui.
2: E tira poco, però.
3: E tira anche poco, sì.
1: Sicuramente la squadra di De Giorgio domani, diciamo, la classica formazione che viene qui non ha nulla da perdere, no? Perché comunque in campionato è arrivata undicesima, dai, giochi consapevolmente contro una delle squadre più forti del torneo,
3: ma diventa una vetrina anche per i calciatori, insomma, domani ad Ascoli ci saranno anche, insomma, personaggi importanti del calcio a vedere, quindi partite seguite,
1: poi giocare davanti a un
3: e la vetrina ad Ascoli per i giocatori potrebbe essere uno stimolo anche per
1: giocare davanti a 11.000 spettatori,
3: capito?
2: Ma cambia anche un po' la decisione, insomma, del mister di dover fare la partita magari nel secondo tempo. Adesso tutti ci auguriamo di andare subito in vantaggio, però se così non fosse, loro devono vincerla la partita, per cui fare lo stesso approccio che hanno fatto all'andata un po' li costringerebbe comunque a una partita di rimessa, e non so quanto sarà poi possibile e facile farlo.
1: Anche se abbiamo sempre detto che l'Ascoli fa fatica a difendersi, nel senso, non è una formazione abituata.
2: No, ti toglie la palla e cerca comunque di chiuderti in area di rigore, poi è ovvio che non ti lascia grandissimi spazi. Quelle poche volte che la concessi, purtroppo è andata male, perché la Rizzo ci ha fatto i gol in quel modo, la Juventus fuori casa ce l'ha fatto in quel modo, quindi
3: ma sicuramente
2: spero ormai di aver fatto, insomma, un po' di esperienza, e io, se posso spezzare una lancia, insomma, per il migliore in campo, si è visto un Nicoletti stratosferico a Potenza, non so se in TV si vedeva, ma prima che prendessero la palla gli avversari andava, smanacciava uno, dava un colpo all'altro, aiutava comunque gli altri della linea difensiva, anche Curato vicino a lui è sicuro, perché lui in campo è oggi, secondo me, il vero leader di questa squadra, non ha sbagliato nulla.
3: Un paio di volte gli esterni sono andati via in velocità, lui è riuscito con una grande esperienza, ciò che mi meraviglia, come fa un giocatore del genere a stare in Serie C, questo potrebbe giocare in Serie B, ma anche alta Serie B,
1: tempo
3: bel piede, non sbagliamo mai.
2: Tra l'altro qualcuno mi ha detto domenica che è l'unico giocatore in scadenza, questa cosa non è ancora uscita, ma è l'unico a cui non è stato riconfermato il contratto,
1: quindi un anno solo di contratto.
2: Spero che ci siano delle trattative, e c'ha l'obbligo di riscatto in caso di promozione, questo sì,
3: ti dà sicurezza, lui
2: è un leader assoluto,
3: cioè, non è un giocatore che sembra che
1: oggi parlavo con un direttore di una delle squadre impegnate nei playoff, no? Si parlava un po' del campionato, lui mi ha indicato il Potenza come una squadra molto temibile, senza una squadra fresca, una delle più in forma.
3: Allora Mario, il discorso è questo: o è stato un atteggiamento prudente quello dell'allenatore, vediamo sta squadra, non ci sbilanciamo, stiamo lì guardinghi, probabilmente. Però non ho visto nel primo tempo due palle gol
1: importanti le hanno costruite, poi non si sono concretizzati. Ripeto, parliamo sempre di una formazione che è arrivata undicesima, quindi
2: che ha preso 56 gol,
1: quindi se non diciamo è vero che sarà diventata fenomeno tutti insieme all'ultimo, non credo che poi alla fine i valori
3: ho visto come diceva anche prima il laterale, la punta che quando riusciva a girarsi verso il difensore si puntava, si rientrava, niente di che, carità, io non è
2: quello che potrebbe essere scattato è che magari invece di andare sotto nella partita di andata e quindi dover recuperare al ritorno, cerchiamo di tenere la partita in equilibrio e poi ci giochiamo tutto gli ultimi 90 minuti. Questo potrebbe essere una filosofia di potenza, però noi dall'altra parte abbiamo, ripeto, due risultati su tre, quindi
3: chi è che gioca con l'Ascoli e dice oh raga, dobbiamo fare tre gol a sta squadra? Pochi allenatori iniziano a partire così,
1: A proposito di tre gol, chi ha ipotecato già il passaggio del turno? Il Brescia, che è andato a vincere fuori casa a Casarano.
3: Dopo averla vista giocare non me l'aspettavo.
1: Però ha recuperato tanti infortunati. Il Brescia è tornato con la rosa completo, sì.
3: Io ho visto un po' di partite, non so, non mi ha dato nemmeno il Brescia una grande sensazione.
1: Io ho visto il secondo tempo di Lecco Catania. Lo sai che quando ormai ti sei abituato a vedere un tipo di gioco, cioè abituato a vedere l'Ascoli, cioè quanto vedi un'altra partita, cioè torni nel calcio classico calcio all'italiana, quindi
2: di Serie C,
1: e quindi non riesce a dare un giudizio.
3: Attenzione, però il calcio di Serie C adesso c'è andato in Serie B.
1: No, questo è vero, perché poi nel calcio
3: senza gioco, senza niente, con quattro giocatori andiamo in Serie B.
1: Poi alla fine conta chi fa il gol.
2: Ma io al Catania l'ho visto nel girone di ritorno diverse volte prima che mandassero via Toscano e chiamassero Viali.
1: Adesso l'hanno richiamato
2: Toscano. Ed era veramente un palla lunga e insomma pedalare. Ed è un po' quello che poi fa la Salernitana con Cosmi, che noi conosciamo bene. Poi mi dirai, è meglio il gioco che fa l'Ascoli, tutta la vita sono d'accordo con te, però sulle due partite, magari andate e ritorno, semifinale e finale eventuali, sono insomma discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano. Perché
1: chi vince ha sempre ragione.
2: Certo, poi alla fine ci vuole la squadra che vada abituata a queste prestazioni, che ci abbia dei leader in campo, che siano abituati a quel tipo di pressione, perché poi molti dicono, noi ci siamo già fatti le ossa a San Benedetto, ci siamo fatti le ossa ad Arezzo, però giocare comunque una semifinale eventuale a Catania o addirittura una finale a Brescia, a Salerno, potrebbe comunque essere sempre molto difficile a livello ambientale. Noi siamo una squadra molto giovane.
3: Il problema è che ormai l'etichetta è quella, che sei una squadra forte, e quello non è tante volte una cosa che fa vita.
2: Sì, però meglio esserlo che non esserlo,
3: esatto. Però insomma, chi è che deve poi, è l'Ascoli che dovunque vada un po' imporre
2: Poi noi tifosi ci portiamo dietro al fardello insomma di 5 esperienze andate come sappiamo, per cui sarebbe anche bello finalmente riuscire a voltare pagina, perché
3: importantissimo,
2: ne abbiamo fatte tante, troppe, quindi
1: diciamo che è un playoff che non abbiamo mai fatto, questo tipo di playoff abbiamo sempre perso le partite secche, quindi non c'è stato mai questo andata e ritorno al di là delle semifinali col Messina, no? Però diciamo la bruciatura forte l'abbiamo avuto nella finale diretta, no? Con Castel di Sangue ancora, quindi è una partita secca, è una nuova esperienza. Giocheremo eventualmente in casa la finale, anche se dobbiamo passare per la semifinale per arrivare a giocarci poi l'eventuale finale al Del Duca. Partiamo sulla carta con i favori del pronostico, no? Secondo gli addetti ai lavori, però certo, pallone rotondo, bisogna giustamente,
2: stiamo mettendo un po' troppo,
1: sì, no, cioè, una gara d'andata e ritorno, abbiamo
2: il carro davanti al buoi,
1: abbiamo un'altra puntata prima di parlare di finale. Giocheranno ovviamente alle 20 Brescia Casarano e Catania Lecco, mentre alle 20:45 Ravenna Salernitana. Qui la squadra di Mandorlini subissato dai fischi, mamma mia, coglienza hanno fatto,
2: c'era,
1: a Mandorlini,
2: c'era da aspettarselo.
3: Però ancora sta a galla, o no?
1: Sì, perché poi queste squadre che giocano in casa hanno, diciamo, a parità di punteggio
3: calcio, zero calcio, ma sta a galla.
1: Sì, perché
3: queste cose hanno un...
1: perché a parità di punteggio non ci saranno supplementari, ma a noi con lo 0-0 passiamo noi, col 2-0 per il Ravenna passerebbe il Ravenna. Straordinaria la coreografia dei tifosi della Ternità, non so se hai avuto modo.
2: Sì, l'ho vista dopo, il giorno dopo è stata straordinaria. C'è anche due o tre amici di Salerno che mi hanno subito scritto dicendo: voglio vedere adesso se farete qualcosa del genere. Per cui Salerno non la scopriamo noi, insomma, una piazza che volendo può fare la Serie A ad alti livelli, penso. Per cui c'è uno stadio che l'aiuta particolarmente, perché c'è quella curva fatta apposta per queste cose.
3: Io ho l'esperienza in Serie C che andammo a giocare l'ultima partita a Salerno, però noi eravamo già in Serie B, perché sennò era dura.
2: Col Taranto?
3: Andammo lì. Cioè, non puoi andare a giocare lì e giocarti lì, sarebbe impossibile.
1: Noi
3: avevamo
1: lì stadio nuovo.
2: Ma Taranto a Salerno?
1: Salerno
2: sì, però diciamo ma già quello che hanno mi sembra, insomma.
3: Occhio che a Taranto stanno a fare un bel campo.
2: Lo so.
3: Molto molto bello. C'ho amici miei che fanno l'inaugurazione a luglio, vabbè.
1: Ma sempre lì o no?
2: No, l'hanno ristrutturato tutto, lo Jacopone, sì, perché ci sono i giochi del Mediterraneo.
1: Vabbè, lo Jacopone pure non era male.
3: Scherzi.
1: Io a Taranto quando arrivai con la mia macchina, chiesi il permesso, furono gentili perché me lo fecero parcheggiare dentro lo stadio.
2: L'anno dei Diabolici. C'era
1: dentro,
2: Ricanò.
1: Dentro lo stadio.
3: Ti prendono bene, tranquillo. Dico bene.
1: Sì, perché alla fine, meno male, perché poi ci giocammo tanto, quella fu una partita.
2: No, a proposito di stadio, quello che a me è un po' dispiaciuto è che abbiamo avuto tanto tempo noi per cercare di non ingrandire, però di creare delle zone ora chiuse che potevano ospitare qualche tifoso in più. Io c'ho sempre mi dicono tu sei fissato, ma c'è quella parte davanti alla tribuna, il parterre, che veramente con pochi lavori avrebbe potuto ospitare 1000-1500.
1: Ma per scaramanzia, meglio del
2: loro. Sì, però sai, lì io da quando sono bambino c'era il tifo più caldo, quando uscivi dagli spogliatoi c'erano.
1: Conquistammo, non so se te lo ricordi perché non eri più bambino, conquistammo una salvezza, credo, contro la Lodigiani.
2: Sì.
1: Quando finito il primo tempo la curva si spostò sotto al parterre, erano gli anni bui della.
2: Sì,
1: non so se c'era ancora tuo padre presidente,
2: certo.
1: Sì. E si spostarono tra il primo e il secondo
2: si
1: tempo,
2: poteva fare ancora.
1: Sì, ancora si poteva fare.
2: No, però quello è un settore che veramente con poco avresti potuto, insomma, allestire. Comunque, da quello che mi dicevano, c'era un problema di bagni, di servizi, di poco altro, di recinzione. Però questo non solo durante la primavera, ma ci abbiamo avuto 3 settimane adesso in cui abbiamo atteso. Poi paradossalmente c'è ancora il tempo per valutare poi una possibile futura partita, però
1: che corro troppo già.
2: No, però per dire, sì, nel senso che comunque si è perso tanto tempo. Poi certo molti dicono ormai è così e ci teniamo lo stadio che c'è, però insomma i biglietti sono finiti in un'ora e mezzo, meno.
3: Ma meno perché c'ho i figli miei che mi hanno detto papà è tutto finito.
2: Ed è un peccato, perché poi una volta che si crea questo entusiasmo,
1: diciamo che quest'anno è stato quasi sempre così, perché merito della squadra, merito della tifoseria che comunque ha riportato entusiasmo, voglia di andare allo stadio, di cantare, cioè non è, sono tutti gli ingredienti, no, messi al posto giusto che hanno...
3: È una buona dimostrazione che questa città risponde quando le cose vanno bene. Cioè,
1: questa città è una
3: ha
1: città
3: risposto
1: che,
3: anche che... quando le cose non andavano bene, cioè, nel senso che c'è stata sempre
1: che probabilmente questa città, ma non solo penso questa città, cioè questa città vive di calcio da sempre, e il bel calcio, il bel gioco ti fanno avvicinare, certo, ancora di più
3: molti
1: al
3: giovani,
1: giovane,
3: una nuova generazione, comunque tantissimi giovani.
1: Ma secondo me il gioco di Tomei, perché comunque no, sì, un gioco antico, vecchio, brutto.
2: La Potenza c'erano tanti,
3: cioè,
2: ragazzi.
3: Mario, antico, gioco... vecchio, brutto, ti sei riferito a me. Quindi antico,
1: no, guardavo Stefano. Quando
3: no, parlavo... antico, vecchio, brutto. Cioè, calcio, no, antico, vecchio, mai. Brutto.
1: No, però c'è, cioè, un gioco di quelli che ne abbiamo visti tanti ad Ascoli, non avvicina il giovane a guardarsi, andare allo stadio e vedersi la partita. Ma non solo il giovane, anche no, tifosi di vecchia data. Diciamo la qualità del gioco.
3: Diciamo che mancava una.
1: Il divertimento, la qualità del gioco hanno permesso.
3: Una squadra, mancava una squadra che comunque sia sapesse dare anche un'idea di gioco, di continuità, senza fare grandi cambiamenti di formazione. Prendo questo, fai acquisti poi a gennaio, difetto dell'Ascoli, ogni anno gennaio cambia 5-6 giocatori. dovevi ricostruire.
1: Solo Galoppini è arrivato.
3: Invece hai sempre tenuto questo organico con un allenatore che ha creduto a questa squadra, a questo gioco. Quello è una cosa buona.
1: Però non mi avete risposto prima del turnover per domani.
2: Ma io vedendo, te l'ho detto, un po' anche durante quello che è stato fatto durante il campionato, ci credo poco. Un grande turnover, forse.
3: Ma io penso
2: Milanese al posto di Corradini potrebbe essere un'idea. E forse Silipo, ma non credo che Azzardi, Del Sole o Galluppini, per cui.
3: Io credo che Del Sole domani giochi.
2: Titolare, potrebbe
3: essere.
2: Sai
3: perché? Perché è una partita forse anche giusta per lui, nel senso che Pasqui deve vincere, oppure anche 0-0, quindi è una partita che potrebbe servire anche per dare una dimostrazione all'allenatore, un'idea di come sta sto ragazzo.
2: Invece Gori giocherà?
3: Questo non riesco ancora, perché Gori gioca sempre.
2: C'è stato un periodo verso marzo in cui ha giocato.
3: Però ultimamente gioca sempre, e questo allenatore vede questa squadra con lui.
1: E Tomello ha confermato anche rigorista.
3: Non vede Shakir.
1: Che succederà
2: tuttora,
1: quello che succederà eventualmente lo scopriremo.
3: Io penso che se ci fosse un rigore, io credo, io se fossi allenatore io farei tirare a lui.
1: Poi se lui si tira indietro è un'altra cosa,
3: perché fa parte proprio di un
2: no. Io quello che ti volevo domandare è: ma perché non cambia angolo? Perché crede.
3: Ma lui si è anche fermato, se ci fai caso, quando è andato a calciare si è fermato. Io lì ho pensato, il portiere si muove, cade, tum.
2: Che invece tutti e tre sono stati parati alla sinistra del portiere.
3: Perché
2: c'era anche un mio amico, insomma, Mancino, e dice: per Mancino tirare senza incrociare, ma lungolina sul palo opposto è anche più facile.
3: Probabilmente l'ha chiusa molto questa palla alla fine.
2: Vabbè, il portiere l'aveva intuita, però.
3: Forse quando ha visto questo portiere, comunque sia, si era mosso in quella posizione, ha chiuso, perché se lì davi un po' più di forza andava dentro, o la tenevi in un'altezza di.
1: Però io non lo so. I rigoristi da che mondo è mondo, diciamo che poi è vero che ci sta quello che li sbaglia, anche se i numeri rigori erano assolutamente promettenti, però la qualità anche nel calciare un tiro dal dischetto e la sicurezza, no, dei calciatori che vanno al dischetto. Gori,
2: vedi tutto, Corazza d'Arezzo ad esempio,
1: vedi, cioè, con tutto il rispetto, Gori quella sicurezza a me personalmente non me la dà. Poi ripeto,
2: non te la può dare
1: come giocatore.
2: Tre,
1: è stato
2: dopo tre errori, adesso è difficile avere una sicurezza poi a calciare un gesto tecnico come il rigore. Poi tu mi insegni, però
3: stai
2: il fardello pesa,
3: stai 0-0, manca 5 minuti, capi un rigore, che fai? Io glielo faccio dire 0-0, siamo quali, ci andiamo noi, manca 5 minuti,
1: invece 1-0 per loro, manca 5 minuti rigore. Amico, la risposta è una di tutte.
3: E chi fa dirà? Dimmene uno.
1: No, vabbè, perché Shakir, rigore, Rizzo Pinna.
3: Cioè, c'è uno che ha battuto sempre di
1: Milanese.
3: Sempre fatti. Comunque ha sbagliato.
1: Milanese,
3: ma ci può stare la
2: con noi
1: Milanese.
2: No.
1: Milanese, Rizzo Pinna.
3: Ma tu cambieresti? C'è un giocatore che se la può sentire in quel momento lì di tirare un rigore a 5 alla fine per fare
2: nome,
3: una
2: ma spesso non gioca, quindi.
1: Beh, amico, devi avere. Cioè, poi nel calcio ti danno tutti addosso quando sbagli, no? È ovvio. Perché se succede che Gori torna sul dischetto e segna, è ovvio che Tomei è un grande, Gori è un grande, bravo. E poi se invece succede il contrario, è Tomei è un somaro e Gori è un pazzo.
3: Se l'allenatore 1-0 per loro,
2: ma io innanzitutto in settimana cercherei di capire qual è il problema, se c'è comunque qualcun altro.
1: Io dico che faccio. Io cambierei rigorista.
2: Ma certo, ormai anche per una questione psicologica, poi dopo.
3: Ma Rizzo Pinna mi sembra che ha battuto un rigore con l'Ascoli.
2: No, ma è sicuro.
3: Ma hai visto un rigore?
1: Mi sembra Shakir, mi sembra che ne calcio uno. Non mi vorrei sbagliare. Ma.
2: Ne abbiamo battuti tanti, perché sì. Questo, se non sbaglio, era il 12esimo o il 13esimo.
1: Quindi io comunque lo cambierei a prescindere, nel senso che non è una bocciatura al giocatore, assolutamente non mi permetterei, perché secondo me Gori è uno dei più importanti, anzi il più importante di questa squadra. Senza Gori centravanti, al di là del Shakir, Corazza, tutti quelli che vuoi, però le caratteristiche di Gori sono sicuramente,
2: ma soprattutto
1: uniche,
2: per il modulo di Tomei, perché
1: poi
2: non è facile,
1: esatto,
2: stare 90 minuti a fare quel
1: il
2: lavoro.
1: Il rigorista è un altro mestiere, ok? Quindi un giocatore come Gori, che mi ha già sbagliato due rigori decisivi, ma essendo poi decisivi, no, alla fine del campionato, mi ha sbagliato il terzo adesso nei playoff, per me non sei più rigorista. non è una bocciatura al giocatore, è una bocciatura al rigorista.
2: Ma
1: che
2: anche
1: ci
2: per
1: sta,
2: farlo stare più sereno, forse.
1: Cioè, come quello che tira le punizioni di calcio d'angolo, se batti due calcio d'angolo di raso terra, al terzo non ci vai a battere il calcio d'angolo, ci va un altro. Ragionamento è lo stesso, Ste.
2: Certo.
1: No?
2: Poi ci abbiamo avuto anche un paio di punizioni, forse su cui potevamo andare in porta, non sono andate bene, per cui è il discorso che vale, facevamo prima, ci vuole qualcuno che si inizi a prendere un po' di responsabilità, che il gioco di Tomei va bene, il palleggio va bene, lo sfogo sugli esterni va bene, però ogni tanto la palla sui 20 metri la devi mettere sotto l'incrocio,
3: certo,
2: o comunque metterla in porta, poi dopo se il portiere fa il miracolo, bravo lui, però qualche cosa in più ci vuole, qualche azione singola, qualche invenzione, no? Perché poi le squadre forti, grandi, vincono anche così.
1: Però Stefano, ripeto, secondo me questo mese scarso
2: di sosta,
1: no? Alla fine.
3: Però sai che siccome c'è una partita di ritorno, Mario, è quello il concetto del calciatore. Andiamo a giocare la partita di andata e il ritorno ce n'abbiamo un'altra di occasione.
1: Sì, un po' la giochi anche così, eh?
3: Quando tu vedi che stai giocando, hai delle tue azioni, a meno che non vai giù e fai tre gol, ma la partita importante è domani.
1: Quindi secondo te Tomei un po' ha giocato guardando al ritorno?
3: Importante per loro anche.
1: Ha giocato secondo te Tomei guardando al ritorno?
3: Secondo me sì.
1: No, ci sta poi.
3: È andata giù, cioè sono due squadre che non si conoscono, non si sono mai affrontate, quindi andiamo a giocare. Classico inizio, si passa sto pallone, qualche azione, loro pure, ci si comincia un po' a studiare, no? Chi ha il giocatore che è pericoloso, è come se fosse un test. Ma la partita di domani, partita di domani è quella che comunque due squadre che già si sono incontrate già sanno.
2: Se tu leggi bene l'intervista di Tomei nel post partita, ha detto: per me la cosa più difficile era capire la squadra a che punto era, non solo fisicamente, ecco, ma anche a livello psicologico.
3: Certo.
2: Però ora come te la giochi la partita di ritorno? Nel senso, cerchi subito nel primo tempo di fare la partita, andare in vantaggio e chiuderla lì?
3: Io credo che l'Ascoli cambierà passo i primi 20-25 minuti, mezz'ora, cercherà di comunque di rimetterli sotto in una maniera ossessiva, tra pressing, sia in fase di possesso e non possesso, quindi alla ricerca di sto pallone e ricerca il gol. Credo che sia così.
2: E ci auguriamo.
1: Sì, no, assolutamente, anche perché
3: partirà molto forte,
1: anche perché giocare ad aspettare l'avversario che sulla carta dovrebbe fare la partita, secondo me è un suicidio.
3: No, io non credo. Io se fossi allenatore giocherei i primi 20 minuti al massimo, cioè cerca il gol tutti i modi,
2: all'arrembaggio.
3: Ma più che arrembaggio il gol, anche perché l'Ascoli poi non è che subisce cercando il gol, non è che l'Ascoli subisce tantissimo. Recupera la palla dopo un minuto, recupera, attenzione.
1: Sì, non,
3: cioè, non è che ce l'hanno loro il pallone e ti mettono in difficoltà,
1: cioè,
3: recupera pure il pallone.
1: Non arrembante, no, amico, come nelle ultime partite quando dovevamo davvero recuperare,
3: ma
1: contro la vista.
3: Sicuramente è stata molto più incisiva, questo sicuramente. Quando si entra in aria si ha un po' più di cattiveria. Credo che vedremo dei giocatori con un aspetto completamente diverso. Credo di sì. Questo penso che sia così. Non è che vedremo un Ascoli comincia a palleggiare perché lì sta bene 0-0 e giochicchia. No, non credo.
1: Beh, quanto può condizionare anche l'incontro eventuale successivo molto ravvicinato, no? A livello fisico, a livello di testa?
3: C'è da dire anche che comunque si deve poi affrontare altre partite, quindi giocare 20 minuti all'inizio per cercare di fare gol mi sta bene, poi ti puoi mettere in una posizione dove di studio sei lì, aspetti, cioè, credo che le partite da qui alla fine sono diverse, no? Quindi
1: è una rosa come la nostra abbastanza,
3: è una rosa
1: importante.
3: Abbastanza importante, quello credo che quello sia una carta vincente sicuramente,
1: quindi una rosa così ti obbliga in un certo senso anche,
3: ecco perché
1: a un turnover.
3: Domani io farei giocare qualche giocatore.
2: No, poi
3: io farei giocare qualche giocatore che ha più motivazioni, gli fa bene.
1: Ma tu lo fai giocare anche perché secondo te è una partita sulla carta più facile rispetto alle successive, e quindi ti faccio rifiatare
3: No, lo faccio giocare perché...
2: Un mese che non giocano, faccio rifiutare adesso.
3: No, lo faccio giocare perché...
1: Diventano quattro partite...
2: Sì, dopo la seconda e la terza è un discorso che puoi fare, perché comunque non ci avrai nemmeno più tempo per allenarti. Questa squadra è tornata...
1: Sì, però se guardiamo da...
2: domenica notte alle 3:30, sì. 4 di mattina.
1: Però se guardiamo da domani all'eventuale finale sono ancora 5 partite da giocare, no? E sulla carta, sulla carta, quella più facile... potrebbe essere domani, sulla carta,
2: perché c'è due risultati su tre,
1: perché comunque l'avversario non sarà probabilmente il Catania o il Lecco, non sarà probabilmente il Brescia o la Salernitana. Sono formazioni che
2: ma la partita la devi sempre giocare, per cui secondo me potrebbe essere un discorso da fare più avanti. Puoi cambiare uno o due uomini che faccia il turnover per far risparmiare qualcuno, io non ci credo, anche perché non è dato mai. Non lo vedo così, diciamo, lungimirante, nel senso lui vuole vincere la partita. Poi mi tu dirai, dici, se andiamo 2-3-0 allora è un discorso nel secondo tempo. Però che
1: beh, oddio, neanche quello è dato me.
2: Però se lui lo faccia in partenza la vedo più
3: dici
2: difficile.
3: Dici che ti propone la stessa identica posizione?
2: No, io ho detto, poi possono cambiare quei due giocatori che abbiamo detto e forse, ecco, Shakir al posto di Gori, ma sarebbe troppo un'ammazzata a livello psicologico, per cui forse... gli unici potrebbero essere, ecco, Siripo e Corradini.
1: Beh, lo scopriremo tra
2: poche ore.
1: Sì, poche ore, 24 ore. Tra 24 ore di formazione le avremo sicuramente. Quindi domani in campo alle 20.
2: Speriamo che non ci sia il tempo di oggi, perché è sceso.
3: Mamma mia.
2: È sceso
3: finimondo.
1: Sì, onestamente non le ho viste le previsioni per domani, anzi mentre parlate cerco di darvi anche uno sguardo. Questa è una squadra che un po' la soffre, no? Però vabbè, anche il Potenza non mi sembra una squadra fisica abbastanza leggerina, quindi anche per loro un campo pesante.
3: Ma pesante, se domani c'è il sole non è che trovi un campo pesante.
1: No, se c'è il sole
2: c'è
1: no.
2: Tutto il tempo, insomma,
3: trovi un bel campo.
2: Il problema è se, esatto, insomma, se sarebbe giocato
3: campo
2: oggi
3: pesante, da
2: sarebbe stato insomma diverso.
1: Ma no, diciamo che il tempo per domani
3: buono.
1: Sì.
3: Ma allora dai.
2: Sì, poi comunque buono. Stadio pieno, già dalle 7 secondo me ci sarà un'atmosfera,
1: sì,
2: di quelle.
1: Sì, sì. Siamo intorno ai 20, addirittura nel pomeriggio 24 gradi, quindi diciamo che non dico che si andrà in costume.
2: Invitiamo tutti ad arrivare in congruo anticipo, come si dice in queste occasioni, no?

0: questa regia.
1: No, vabbè, è stato un anno così magico che,
0: capisci?
1: Insomma,
0: non è che ci sia arrivato, ha avuto fortuna, si è cioè, abbiamo dominato, ma un peccato. Peccato.
2: Certo, se dovessero, secondo pronostico, no, riportare un po' tutti le squadre che diciamo favorite rispetto alla gara d'andata, quindi il Brescia che va, il Catania che supera il turno, forse l'unica la Salernitana, e noi cioè, ci ritroviamo un po' a sfatare, no, il tabù delle famose seconde che falliscono, perché praticamente ci troveremo le più forti tutte lì in semifinale.
1: Non so se è un bene o un male, ma
0: il Vicenza fece una marea di punti quando vinse il Padova, poi arrivò in finale col Pescara, no, mi sembra col Pescara fu eliminata.
2: Pescara con la Ternana in finale.
0: No, negli ultimi 5 anni, l'anno prima.
1: Negli ultimi 5 anni ha quasi sempre perso la seconda in campionato, per cui
0: facendo,
1: l'anno scorso
0: ci
1: è andata vicino alla Ternana che è andata ai rigori, ma se no le altre hanno fatto tutte grande fatica. Quest'anno, come dice Mario, potrebbe essere il primo anno che invece il fattore classifica,
2: le tre seconde
1: potrebbe tornare a essere importante, poi dopo lì si perderebbe anche il discorso del due risultati su tre, conterebbe secondo me molto il fatto di giocare il ritorno in casa, e lì ahimè noi in semifinale avremmo questo svantaggio. Però insomma è tutto da vedere, tutto da fare.
2: Ricordiamo che domani è l'ultimo turno dove vale, diciamo, la posizione in classifica, quindi non ci saranno supplementari, in caso di parità passerà l'Ascoli.
1: Parità di gol,
2: quindi
1: non esiste più il gol,
2: cioè, in Potenza deve solo vincere.
1: Il gol in trasferta,
2: esatto, non esiste più la regola del gol, che secondo me era veramente brutta.
0: Quale pensi sarà, Mario, la squadra che, se l'Ascoli supera il Potenza, chi incontreremo?
2: Dai, il sorteggio è già stato fatto, probabilmente il Catania, non credo che Lecco possa fare lo sgambetto al Catania, al Cibali, che sarà un Cibali anche lì con 30-40 mila spettatori, 30 mila spettatori.
1: Ma anche lì non ho capito, perché pare che sia stato, insomma, sia stato molto problemi di ordine pubblico a Lecco, e invece oggi ho letto che invece sono stati vietati. È stato evitato ai tifosi dell'Ecco di andare a Catania, ma alla curva del Catania invece nessun tipo di sanzioni.
2: Sì, sono stati incidenti nel prepartita.
1: Anche lì mi sembra, insomma, una decisione.
2: Cioè, assurdo, nel senso, Lecco, due squadre che sono in gironi diversi, purtroppo è la società in cui si vive.
1: E tanti tifosi, infatti, a Potenza dicevano: vuoi vedere che non, in caso non ci manderanno nemmeno a Catania, per cui vedremo, insomma.
2: Ma facciamo un passo alla volta. Anche i tifosi del Brescia avevano una trasferta vietata
1: a Casarano, che è una cosa poi.
0: I bresciani ad Ascoli, se dovesse essere, ci sta un odio convincente. Non ve lo dico.
1: Ci sono retrocessi loro 3 anni fa ad Ascoli.
0: Sono retrocessi anche una vita.
1: Anche quell'anno lì. Sì.
0: Lascia perdere.
2: Sì, vediamo, dai. Comunque un passo alla volta, perché noi torneremo ovviamente in diretta con Zona Mista anche martedì prossimo, augurandoci ovviamente di commentare già la gara di semifinale. Io ringrazio Stefano Cappelli e Meco Agostini.
1: Grazie.
2: Potete riascoltare la trasmissione nella sezione podcast del sito di radioascoli.it. Grazie ovviamente alla regia. L'appuntamento è per martedì, quindi tra una settimana, augurandoci ovviamente di parlare ancora di playoff. Grazie a tutti, ciao.
3: Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia.

non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

come te e me. Da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano.

0: Radio Ascoli.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista.

0: Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Questa è Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Rádio Ascoli.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista. Il calcio come non lo hai mai sentito.
0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla.

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 326

0: Radio Ascoli Night.
1: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Radio Ascoli Night.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa.

Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. You see?